Bene, abbiamo iniziato con in modo imperioso con Antonín Leopold Dvořák, questo compositore ceco. E adesso passiamo ai Genesis, che si contrappongono con un brano del 1973 tratto dall'album Selling England by the Pound. Questo gruppo del progressive rock progressive inglese, e ascoltiamo la celeberrima The Cinema Show.

Bene, questi erano i Genesis, de musica del Cinema Show, un brano del 1973. Facciamo adesso un salto pazzesco perché andiamo ad ascoltare una delle voci tenorili più famose, quella di Beniamino Gigli, un tenore leggero ma da una voce vellutata. Lui è stato anche attore, ha interpretato diversi film. Lui è nato a Recanati, Beniamino Gigli, nel 1890, ed è morto a Roma nel 1957. E il brano che andiamo ad ascoltare, interpretato appunto da questo Beniamino Gigli, questo grande tenore, è da un'opera di Donizetti, Domenico Gaetano Maria Donizetti, questo è il nome completo, che è nato a Bergamo nel 1797 ed è morto a Bergamo sempre nel 1848. E si tratta dell'Elisir d'amore, famose anche di Donizetti, La Lucia di Lammermoor, il Don Pasquale. Queste sono le tre opere più famose di Donizetti. Interpretiamo di Beniamino Gigli il brano, eccolo qua, L'Elisir d'amore. Dall'Elisir d'amore è Quanto è bella, Beniamino Gigli.

Bene, passiamo dal marchigiano di Recanati, Beniamino Gigli, e andiamo adesso ancora dai Genesis, quelli che hanno venduto 150 milioni di dischi nella loro carriera, e ascoltiamo sempre un brano dall'album Selling England by the Pound del 1973, e ci ascoltiamo I Know What I Like. Genesis.

Bene, dall'Inghilterra passiamo adesso in Polonia, perché l'abbinamento qui è proprio ideale. E abbiamo Artur Rubinstein, famoso pianista polacco, poi naturalizzato statunitense, nato nel 1887 a Lodz e morto a Ginevra, in Svizzera, nel 1982. Praticamente esegue un'opera di Chopin, anche lui polacco e poi naturalizzato francese, poi, insomma, scappavano tutti. Chopin è nato a Zelazowa Wola nel 1810 e morto a Parigi, Francia, 1849. E andiamo ad ascoltare di Chopin, ma è ovviamente interpretato da Artur Rubinstein, la Polonaise, che l'opera 26, la Polonaise numero 1. Ascoltiamo Rubinstein.

0: Ebbe la manina, sto Rubinstein. E passiamo adesso sempre con questi stacchi incredibili. Ricordo che siete all'ascolto di Radio Talpa, questa è la trasmissione Contrasti Sonori. Il brano che ci andiamo a ascoltare
1: tra i migliori dischi blu
0: dei Genesis, abbiamo un'intrusione, e The Musical Box.

un finale quasi da opera lirica, sinfonico. Ecco perché questo accostamento con i classici della musica. E questo era The Musical Box con l'inconfondibile voce di Peter Gabriel. Niente, andiamo a conclusione. Finiamo con un brano di Renato Bruson, questo baritono nato nel 1936. Fortunatamente è uno dei pochi che quando no, li abbiamo presentati, poi molti erano già morti. Qui c'è. Salute, vita lunghissima, anche se ha 81 anni, al nostro Renato Bruson. E cosa ci fa ascoltare Renato? Ci fa ascoltare da Rigoletto di Verdi, Cortigiani, vil razza dannata.

Ora Musica è il progetto Varanasi, progetto nato nel 2019 dopo la conclusione di un percorso decennale dei Japan Suicide. Varanasi con il nuovo singolo che rappresenta anche il nuovo album che uscirà in questo 2026. Il brano si chiama La tentazione di esistere. C'è anche Samuele Cima, altra novità al primo ascolto, la sua Sabbie immobili.

Sabbie Immobili. Questo è il singolo di Samuele Cima, novità Aura Musica. E per chiudere la puntata, l'ennesima novità. Vi assicuro che questa è una settimana ricchissima di novità al primo ascolto. Questo è il nuovo singolo firmato Musa.

0: Musa, ovvero Martina Pagliai in arte Musa, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con il nuovo singolo Scrigno Nero. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

It's worldwide.

0: Radio Tarpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, l'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
1: Dagli studi di Radio Talpa in via del Prete 7 in quella di Cattolica, una buona serata a tutti quanti voi dalla voce di Maurizio Benvenuti, collegato con Remo Ricaldone dalla Verde Valsusa per partire con il nuovo percorso di Happy Trails, settima stagione, puntata numero 222. E allora andiamo a vedere insieme quello che Remo Ricaldone ci ha proposto. Una puntata, quella di oggi, dove la tradizione fa da comune denominatore degli appuntamenti di Happy Trails, sia quando viene proposta con spirito più elettrico e rock, sia quando la cifra poetica e letteraria dei cantautori la trasforma in una proposta spesso dal sapore contemporaneo e riflessivo. Altrettanto spesso i suoni legati alle radici vengono qui mantenuti puri da artisti il cui talento fa sì che vengano consegnati con il fascino delle cose vintage e acustiche. E oggi ne troveremo molti di momenti acustici, sia da parte di musicisti che hanno dedicato tutta la loro produzione alla tradizione, sia da parte di quelli che da una prospettiva moderna sono andati a ritroso, giungendo ad un punto di congiunzione con il retaggio country, folk e blues, sempre e comunque affascinante. E allora, il viaggio di oggi parte da Washington con un bravo musicista come Billy Coulter, che ha saputo definire un sound vicino a rock, pop e alternative country, fresco e vivace. Il suo nuovo lavoro è un EP formato da 5 brani che, nonostante l'evidente brevità, ce lo presenta in maniera completa e piacevolissima. Si parte!

Jesse Malin ci porta a New York con il suo rock spesso venato da inflessioni roots, vicino come spirito all'amico Ryan Adams e a Bruce Springsteen, con il quale duetta in un godibile binomio che in qualche maniera rappresenta un suo sogno avverato e che materializza un progetto che vede coinvolti eccellenti nomi come Elvis Costello, Billy Joe Armstrong dei Green Day e Lucinda Williams, per supportare le ingenti spese mediche che Jesse deve affrontare da quando è stato colpito da un ictus alla colonna vertebrale che purtroppo lo ha lasciato paralizzato. Un altro esempio dunque di grande, grandissima amicizia e altruismo.

Tra i progetti pubblicati dopo la morte di Johnny Cash c'è questo interessante lavoro che vede basi registrate negli anni passati dallo stesso Cash, che ora hanno ricevuto un nuovo arrangiamento e che in qualche modo sottolineano la grandezza anche come autore del Man in Black. Oggi abbiamo la possibilità di ascoltarne un assaggio.

Happy Trails continua con J.P. Harris, che è tra i nomi più interessanti di quello che potremmo definire alternative country, ma che in fondo è solo il genuino e autentico suono country, come in realtà dovrebbe essere. Dopo una vita quasi da hobo e innumerevoli lavori, J.P. Harris è da qualche anno che ha trovato spazio come musicista, incidendo con discreta regolarità una serie interessantissima di album, e questo di oggi è un brano dal suo nuovissimo disco.

inglese della cittadina di Bedford, ma legata a filo doppio alla musica americana di estrazione country, Danny Nichols ha ricevuto ampi riconoscimenti per il suo notevole apporto allo stile più sincero e vibrante vicino alle radici. Il suo percorso artistico è stato di grande coerenza e ora si arricchisce di un capitolo dove appaiono molti cenni autobiografici e si presenta come uno dei punti più alti della carriera.

Rimanendo in Europa, ci spostiamo nella vivace scena svedese, trovando quello che è tra i migliori esponenti in ambito americana, Jesper Lindell, più volte ospite del nostro paese in parecchi festival e concerti. Qui tributa un sentito omaggio alla figura di Robbie Robertson, storico fondatore della band, duettando con la connazionale Frida Horn. La scelta è caduta su una delle più intense melodie del periodo solista post-band, quella di Broken Arrow, dove affiorano legami con le radici native di Robbie Robertson.

Sempre Maurizio, benvenuti a Remo Ricaldone a condurvi in questo percorso sonoro che è quello di Happy Trails, la musica delle radici in onda ogni lunedì a partire dalle ore 18, in replica il mercoledì dalle ore 24 e poi a seguire il podcast sia sul sito ufficiale di Radio Talpa www.radiotalpa.it sia sui social e anche sulle piattaforme digitali. E intanto il percorso di Happy Trails continua con un artista che si chiama Amy Helm, legata al grande retaggio della band, è inevitabilmente questa artista perché è figlia dell'indimenticato batterista Levon, prima con la band Ola Bell e poi con una produzione solista di alto livello. Amy ha via via inserito suoni folk, country, anche soul e gospel ad una proposta ampia e variegata, come nel caso del suo nuovo album che oggi andiamo ad assaggiare.

Heather Pearson ama indubbiamente jazz e blues, anche se lei è originaria del New Hampshire, molto distante geograficamente dal New Orleans, che spesso funge da ispirazione. Naturalmente non si limita ai due generi citati, ma frequentemente le atmosfere, come nel brano che andremo ad ascoltare tra poco, si rifanno proprio a quei luoghi in qualche maniera magici e misteriosi da sempre.

Il profondo sud è ancora protagonista con un vero classico del blues e di certo all time come Deep River Blues, qui rifatto da un chitarrista incredibilmente bravo come Tommy Emmanuel, che duetta con l'ottimo Jason Isbell, uno che è nato nel sud e lo ha spesso affrontato con la consapevolezza e il giusto approccio.

Caitlin Butts ha già da piccola intrapreso la carriera musicale come cantante di musical e negli anni si è avvicinata al mondo della country music interpretandolo con parecchi riferimenti al suo primo amore. Nel suo nuovo disco rilegge con sagacia e intelligenza uno dei più famosi e longevi musical americani, Oklahoma, proposto per decenni in tutti gli Stati Uniti, dandone una versione al tempo stesso nuova ma con forti legami con l'originale. Un approccio particolare che la pone come una delle voci più interessanti della scena country, ma anche western e folk contemporanea.

Silverade non è un nome nuovo che si propone nel mondo Roots, ma semplicemente la nuova creatura di Mike Ermeyer, già a capo dei Mike and the Moonpies, una delle più interessanti band tra Texas e Oklahoma. Il suono è forse più variopinto e multiforme tra country e rock rispetto alla vecchia band e rappresenta un fresco, nuovo capitolo per un autore e cantante dalle notevoli doti artistiche.

A chiudere Happy Trails di oggi c'è una delle coppie più valide della riproposta della tradizione acustica in questo millennio, a partire dalla riscoperta delle radici grazie al film Fratello dove sei dei fratelli Coen nel 2000. Gillian Welch e David Rawlings hanno da poco dato alle stampe un nuovo capitolo della loro lunga e ricca storia musicale e lo hanno fatto con quell'enorme talento che li contraddistingue. Uno dei dischi nel suo genere più interessanti dell'anno, a degna chiusura di Happy Trails di oggi.

E allora, care amiche, cari amici, mi auguro che il percorso sonoro sia stato davvero interessante anche nella giornata odierna, dove abbiamo trovato molti momenti acustici, sia da parte di musicisti che hanno dedicato tutta la loro produzione alla tradizione, sia da parte di quelli che da una prospettiva moderna sono andati a ritroso, giungendo però ad un punto di congiunzione con il retaggio country, folk e blues, sempre e comunque affascinante. Artisti che conosciamo, artisti che invece abbiamo ascoltato per la prima volta. Questa è una caratteristica di Happy Trails, che cerca come sempre di darvi un'ampia conoscenza di quello che è la musica delle radici. Ringraziamo Remo Ricaldone ancora una volta per questo percorso emozionante e sonoro di musica roots, e ringraziamo tutti quanti voi che ci seguite sempre numerosi e appassionati nelle puntate di Happy Trails, che vi ricordo va in onda il lunedì alle ore 18, in replica il mercoledì alle ore 24, e poi a seguire potete ascoltare il podcast sul sito ufficiale di Radio Talpa, www.radiotalpa.it, sui social e naturalmente anche sulle piattaforme digitali come ad esempio Mixcloud. Da Maurizio benvenuti, Remo Ricaldone, un sincero abbraccio a tutti quanti voi e vi aspettiamo, come sempre, lunedì prossimo per un nuovo appassionante viaggio di Happy Trails. Ciao!

Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.

0: quem vem que não tem.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.

La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover dei Beatles, tra le band che hanno avuto più cover in un riverso del mondo del rock. Sono nate tantissime cover band nel mondo, e tante anche in Italia. I più grandi artisti si sono cimentati nell'interpretare brani dei famosi Fab Four.

Nel 2003, Lyndon David Hall, pluripremiato cantante inglese, prova questa versione particolarissima di All You Need Is Love con un ottimo risultato.

Il cantante è deceduto nel 2006 dopo un inizio di carriera folgorante. Ora la grintosa interpretazione di Dana Fox del classico Helter Shelter, brano compreso anche nella colonna sonora del film Across the Universe.

Montana Fax, cantante e attrice statunitense, resa famosa appunto dall'interpretazione di Sade nel film del 2007 Across the Universe. Un'altra bella, possente voce, quella di Aretha Franklin, prestata per l'interpretazione di Eleanor Rigby,

Arethane ha fatto veramente una versione personalissima, quasi irriconoscibile, l'ha incisa nel 1970. Ora la dolcissima e studente voce jazz di Susan Wong, nell'interpretazione di I Want to Hold Your Hand.

La cantante, nota per la sua voce contralto, arriva da Hong Kong e incise questo brano nel 2010. Questo invece è il grande Stevie Wonder con We Can Work It Out del suo LP del 1970, Sing It, Seed and Deliver. Wonder personalizza molto il brano, rendendolo molto accattivante.

0: lasciamo Leo Sayer.
1: Live and let live. We sail around.

0: Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, sempre puntuale sui binari di questo lungo viaggio del Trans-Europe Express. Puntata che questa volta parla di grunge, o almeno ci prova, e lo fa prima di tutto pescando dalle righe preziose della Godown Records, una pubblicazione fresca che arriva dal Veneto. Si intitola The Hedonist ed è il secondo disco degli A Forest Mighty Black, ovvero Costin Emilian Bursuk alla voce, Enrico Romeo e Gabriele Manna alle chitarre, Nicola Frigo al basso, e con noi nella sezione di drumming c'è Sebastiano Cavazza. Ciao Sebastiano.
2: Ciao Paolo.
1: Ciao, eccoti. Allora, beh, innanzitutto un grandissimo piacere. Come stai? Dove ti
2: benone,
1: pesco?
2: Benone.
1: Dove ti pesco?
2: In questo momento sono in casa. Sono in casa. Okay. In pausa pranzo.
1: No, geograficamente intendo.
2: Dove... Ah, Vicenza.
1: Vicenza. Senti, leggendo la vostra biografia, insomma, leggo, anzi scopro, di una scena stoner rock nel Triveneto, che per noi dall'altra parte d'Italia sono un po' zone che identifichiamo sempre un po' silenziose, di montagna calme, no? E invece, certo, com'è la scena punk di Pordenone? Sono robe che... c'era una scena stoner rock da voi?
2: Allora, diciamo che c'è stata e in qualche modo c'è ancora. Diciamo che avanza ancora per inerzia, però sì, si può dire che
1: parliamo del 2013 circa, il vostro esordio, quelle zone là.
2: Esattamente, esattamente. Noi nel 2013 ci formiamo, però in quel momento diciamo c'era già un po' un fermento di band stoner.
1: Che bello. Arriviamo ad oggi, The Hedonist, un secondo disco che, insomma, pescando anche un po' da tanta critica buona che ha ricevuto che avrei ricevuto l'opera, c'è un gli amici di Metal Italia, no? Gli cito: hard rock, blues, stoner, ingredienti alternative in generale, insomma il grunge nella sua massima espressione commerciale. Che ne pensi? Per te, per voi, questo disco è grunge?
2: Allora, diciamo che non siamo mai stati attenti alle etichette e quindi neanche tanto al genere poi, però effettivamente riconosciamo che tra i nostri stili, o meglio tra gli stili che, da cui noi peschiamo, c'è sicuramente del grunge, una buona percentuale di grunge si può sentire.
1: Che poi infatti tante etichette diverse, perché questo disco in realtà ne ha tante di derive diverse. Ci sono anche scale arabe, c'è psichedelia, è vero o no?
2: Sì, diciamo che in questo ultimo lavoro abbiamo cercato di essere più eterogenei possibili, ma proprio perché ci veniva da dentro, era una scrittura piuttosto istantanea, quindi è nato così perché ce lo sentivamo.
1: Bene, senti, ma mi incuriosisce anche, in genere lo chiedo spesso, quanta improvvisazione c'è, quanto caso ha scritto, magari in studio suonando, anche perché c'è tanta musica in questo disco, c'è tanta parte lasciata proprio alla narrazione musicale.
2: Sì, allora ce n'è tanta, anche perché devi considerare che l'album era finito e pronto per essere registrato nel 2019, dicembre 2019. Poi sappiamo insomma cosa è successo e quindi necessariamente abbiamo dovuto mettere in pausa il progetto, però nel frattempo non siamo rimasti fermi, abbiamo cercato comunque di integrare qualcosa che ci sembrava giusto fare, e il risultato è appunto questo album piuttosto eterogeneo, piuttosto denso dal punto di vista strumentale e musicale, che ci ha convinto dall'inizio, insomma.
1: Infatti mi ero segnato come brano The Night the Stars Went Off, che appunto si muove su scale arabe, che è una roba che forse un piccolo fuoripista di questo disco mi ha colpito molto, e penso che colpisca chiunque anche da questa critica che vado pescando in rete, questo suono che in realtà, ragazzi, veramente esce dagli anni 90. Ora non so quanto avete rapporti con quel tempo lì, però non so, ne siete coscienti? Ci avete lavorato specificatamente su un suono simile?
2: Allora, diciamo che siamo tutti ragazzi degli anni 90, bene o male, quindi in quegli anni conoscevamo anche quella musica e ovviamente vivevamo quello che succedeva oltreoceano. Gli anni 90 un po' per tutti i componenti sono stati probabilmente, è stata la decade più importante dal punto di vista musicale, e quindi abbiamo assorbito il più possibile da lì, ed effettivamente volente o nolente questo si può sentire nelle nostre produzioni.
1: Senti, parliamo del tempo moderno, perché io vado sempre molto alla ricerca di parallelismi anche concettuali, poi questo titolo, e soprattutto scopro le tue parole che insomma la pandemia è stato un tempo nevralgico per il disco, l'edonismo, l'ego, siamo tutti vittime, schiavi del piacere, dell'estetica, poi oggi forse nell'indomani della pandemia ancora di più, e questo disco a modo mio forse no, lo leggo anche come un manifesto che possa farci riflettere a quello che siamo veramente, non tanto a quello che è l'edonista che piace a cui ci piace. Non so se l'ho letta bene.
2: Beh sì, diciamo di sì, di sicuro non abbiamo l'ambizione per usare il nostro album come manifesto, però sicuramente può essere preso come esempio un po' per diciamo ammonire questa nostra, questo nostro sentimento legato appunto all'edonismo, alla ricerca necessaria del nostro piacere, mentre spesso e volentieri lasciamo da parte cose evidentemente più importanti.
1: E per te personalmente, o anche per voi, perché l'edonismo? Che cosa vi ha portato su questi temi?
2: Allora, considerando che tendenzialmente i testi li scrive il nostro cantante, sì. È lui bene o male che sceglie poi la via da perseguire, okay. Con i concetti da esprimere. L'edonismo nasce un po' dal sunto di quelli che erano i testi scritti da lui, evidentemente l'album prende il nome alla fine di tutta la registrazione, quindi non sapevamo ancora come si sarebbe chiamato.
1: Ah, ok, è arrivato.
2: E quindi ci sembrava adeguato insomma il nome, okay. Suonava anche bene.
1: Non ti puoi esimere dalla domanda marzulliana sulla copertina, che tra l'altro mi piace tantissimo, questo volto di donna dietro una grata, non lo so, dal volto si scorge porco, perché c'è qualcosa, c'è sicuramente una grata, forse delle erbacce, forse un rumore dell'immagine. Come la leggiamo?
2: Allora, se vogliamo leggerla in qualche modo, è effettivamente una maschera, okay. È una faccia di donna mascherata e coperta da cose che non sono esattamente concepibili o comprensibili subito. Questo forse può riflettere un po' quelle che sono le cose superficiali a cui spesso e volentieri ci appigliamo e da cui che usiamo come scudo per nasconderci alle volte.
1: Quindi se vuoi una rottura dell'estetica.
2: Sì,
1: del
2: decisamente.
1: Concetto dell'estetica. Senti, invece voglio tornare un attimo prima di chiudere la scena del Triveneto, perché in realtà questa puntata, come ti dicevo, la voglio dedicare al grunge. Il grunge nasceva negli anni 90 anche come reazione ad un contesto depresso socialmente, anche su un piano di sviluppo industriale, eccetera. Questa scena invece è lì nel Triveneto, negli anni 2000, perché nasceva secondo te?
2: Boh, oddio, forse non tanto per una ricerca di rivalsa sulla società, che comunque ci può stare perché è sempre attuale.
1: Sì.
2: Forse addirittura potrebbe essere una rivalsa verso una bassa cultura musicale italiana, mediamente, nel senso che l'underground italiano è ricchissimo di band super valide, e purtroppo però il mainstream e il pubblico non se ne accorge, infatti le scene stanno un po' via via, non dico morendo, però stanno un po' scemando, purtroppo anche i locali che una volta ospitavano musica live stanno chiudendo, e quindi forse anche questo un po' un sentimento di stanchezza, diciamo che il grunge ci ha portato un po' questa stanchezza di vedere che le cose poi non progrediscono effettivamente. Non siamo un paese progressista sicuramente dal punto di vista musicale.
1: Animals and Warriors è la prima traccia di questo secondo disco degli A Forest Mighty Black. Sebastiano, grazie di cuore, grazie a tutti voi per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie a te Paolo, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: E questa era Animals and Warriors, prima traccia di questo nuovo disco intitolato The Hedonist, a firma degli Forest Mighty Black. Torniamo sui binari del Trans Europe Express. E se il grunge fino ad ora lo abbiamo accarezzato, adesso è il momento di affrontarlo di petto, come si dice. L'intervista che segue è solo un estratto, la versione completa la troverete sul numero di questo mese di Book Reporter. Parliamo di un bellissimo libro di fresca pubblicazione edito da Volo Libero Edizioni. Si intitola G, Storia ed Estetica Grunge. Lui è Matteo Ceschi. Pronto? Ciao Matteo.
1: Ciao, come state? Come stai?
0: Come sto? Sto bene, perché da noi è ancora estate, quasi. Mentre da
1: maledetti,
0: te...
1: maledetti. Invece qua è peggio di Seattle a Milano il clima.
0: Ma io lo adoro. Tra l'altro io conosco la tua alcova, quindi ci passerei volentieri queste giornate turgide,
1: uggiose.
0: Di battistiana maniera. Senti, l'estetica del grunge, ma in fondo, sì, partiamo da qui. Secondo te era proprio l'estetica intesa come glam, moda, tendenza, no? Oppure era l'antiestetica, se pensiamo un po' come si vestivano i Nirvana in scena, cioè era la rottura dell'estetica in questo senso?
1: Sì, è stata sicuramente una rottura dell'estetica, perché okay, era un quanto di meno estetico e estetizzante sul palco le band. Poi vabbè, è passata come moda grazie a Marc Jacobs e alle prime sfilate dopo, intorno al 92-93, quando propone in passerella le camicie di flanella, il jeans tagliati, i maglioni larghi a rigori orizzontali che portava Polnareff, sì, nel 68 parigino, tra l'altro,
0: sì,
1: flanelle che portavano i Creedence molto prima degli eroi del grunge. E quindi sì, un'antiestetica che aveva un'estetica che non è quella che conosciamo oggi, che ricordiamo oggi noi. Cioè Milano è piena quest'anno di vetrine con capi flanellati e scacchettoni. In realtà è quella del grunge è un'estetica che viene da più lontano, viene dal punk, e se pensiamo ai primi EP, ai primi dischi dei Soundgarden, Screaming Life, piuttosto che Ultra Mega OK, che All Louder Than Love, con le foto di Charles Peterson era tutt'altra l'estetica, innanzitutto era in bianco e nero. Si usavano una nota marca di anfibi di un brand anglo-tedesco, c'è anche dire, il Dr. Martens,
0: sì, sì.
1: Pantaloni, quello che capitava, spesso corti,
0: sì,
1: di colore militare, magliettine un po' cencicate con felpe e spesso a torso nudo. Se noi abbiamo presente, su una presente, le copertine appunto di Louder Than Love dei Soundgarden, prima quella di Screaming Life, con le foto di Charles Peterson, foto in bianco e nero con Chris Cornell a torso nudo,
0: ecco,
1: quindi era tutt'altra l'estetica.
0: È vero.
1: E lo rimarrà fino al 90-91, c'è ancora una copertina di Spin, la rivista Spin, con un Chris Cornell sempre a torso nudo, Braghini, si ha aggiunto qualche collanina etnica, in stile etnico al collo, ma di flanelle poco o niente, insomma.
0: Vedi come si impara tanto dal Ceschi, dai suoi libri. Ma un'altra cosa che non sapevo, cioè la sapevo per sentito dire, ma insomma la spieghi molto bene, e il perché Seattle. E poi tra l'altro credo che sia uno dei rari casi in cui un genere musicale è proprio figlio di un territorio, direi, molto circoscritto. La situazione sociopolitica io non sapevo, insomma, lasciami fare una sintesi anche violenta, che questa musica fosse una conseguenza, anzi una reazione alla società che pensava ad uno sviluppo industriale di massa, lasciando da parte le realtà minori, particolari, i giovani.
1: Sì, quello succede.
0: Succede anche oggi.
1: Ma all'epoca fu una cosa piuttosto, come dire, circoscritta dal punto di vista proprio geografico. Seattle fino alla fine degli anni 60 è la città più vivibile degli Stati Uniti. C'è la Boeing. La Boeing a cavallo tra un decennio e l'altro si lancia nel progetto del jet ipersonico,
0: sì,
1: commerciale, perde la sfida con gli anglo-francesi del Concorde, E la perde perché il governo federale di Washington, impegnato nella guerra in Vietnam, no, taglia i fondi drasticamente, quindi si ha una riduzione di 2/3 del personale della Boeing. Quindi ci sono 2/3 degli impiegati, degli operai della Boeing, che si trovano dall'oggi a domani a spasso, sostanzialmente. E questo va poi a provocare ovviamente una serie di ripercussioni sulle vite delle singole famiglie, dei singoli individui, certo, con forme di disgregazione familiare che vediamo anche nei Goonies, eh? Sì, nel film dei Goonies, sì, degli anni Ottanta, con cui io, sì, inizio, sì, il, questo, sì, libro sul, sì,
0: grunge. Ma non spoileriamo troppo, però.
1: E, questa situazione fa sì che ci sono... Forse il caso più eclatante, perché si sono scritte tante biografie, è quella di Kurt Cobain, che veniva sballottato dalla casa degli zii, del papà, della mamma. E quindi c'era questa generazione, la Latchkey Generation, che i ragazzini che giravano con le chiavi di casa al collo, perché al ritorno, sì, da scuola non c'era, sì, nessuno ad aspettarli, e si trovano ad essere troppo giovani per aver partecipato al business della Boeing.
0: Sì.
1: Troppo giovani anche per, come dire, entrare da, come dire, così, da principio nei nuovi business che si stavano sviluppando a Seattle, Starbucks,
0: sì,
1: la Microsoft, che poi si trasferisce da Albuquerque a Seattle, e quindi sono giovani che vedono la propria città pian pianino sprofondare in una voragine fatta di disoccupazione, disagio sociale e diffusione massiccia dell'eroina. Seattle negli anni 70 diventa una delle capitali dell'eroina negli Stati Uniti, e trovano nei legami d'amicizia, nella solidarietà che poi si sviluppano, un forte collante che permette anche poi di come dire, approcciarsi in maniera collettiva alla musica. Non è una cosa stranissima a Seattle che un musicista suoni in una band a metà anni 80 e poi passi ad un'altra band, o suoni

0: la cosa va a pesare tantissimo sulla scena locale, che si stava sviluppando isolata dal resto degli Stati Uniti, perché negli anni 70 i grandi tour dei grandi gruppi, delle grandi band, giravano attorno allo stato di Washington e non si fermavano, preferivano andare piuttosto a Vancouver perché mancavano proprio strutture, service in grado di fornire apparecchiature all'occorrenza. E quindi questi giovani, che poco altro all'infuori della musica, si concentrano proprio su questa arte sonora e vanno pian pianino, ognuno portando un pezzettino delle proprie influenze, a formare poi quello che diventeranno, perché poi ci sono varie anime del grunge,
1: certo,
0: le varie anime del grunge.
1: In chiusura, in breve, ce ne sono tante di band e di figure non troppo ricordate oggi. Tina Bell è una di queste figure, questa cantante di colore. E tu, tra l'altro, nella tua vita hai scritto tanto di canzoni di protesta, hai scritto tanto su tutto ciò che ha a che fare, anche se vuoi, la segregazione razziale,
0: certo,
1: e come tutto ciò sconfina e si contamina con la musica. E qui il tema un po' torna.
0: Assolutamente sì. Tina Bell e i Bam Bam sono una scoperta in corso d'opera. Mi sono imbattuto in un sito di una rivista di Chicago dove parlava di questa madrina del grunge. Io ero ancora fermo al padrino del grunge,
1: sì,
0: o presunto tale, Neil Young, che lo era per il Pearl Jam, non per l'intera scena.
1: Okay.
0: Mi incuriosisco e scopro che era la frontwoman di questo gruppo, composto nella formazione originale da Tina Bell, dal marito Tommy Martin, chitarrista che darà alla chitarra il suono grunge, alla chitarra di Seattle il suono grunge, Scott Ledgerwood, che ha scritto due capitoli nel libro,
1: sì,
0: contribuendo in maniera importante con dei ricordi di prima mano, che era il bassista, e Matt Cameron, che è stato il primo batterista della band. È una scoperta che mi ha portato, come dicevi tu, a indagare sulla presenza di questa donna, giovane e bella donna afroamericana, che aveva un passato nel gospel e nel teatro, che si trova in un mondo prettamente maschile come quello rock, e qua ci si differenziava poco a Seattle all'epoca rispetto al resto degli Stati Uniti e del mondo, a cantare, a suonare insieme a suo marito di fronte a un pubblico che spesso o rumoreggiava per la presenza di una donna nera, o addirittura passava gli insulti, tant'è che il marito spesso, Tommy Martin, roteando la chitarra a mo nello stile di Pete Townshend, scendeva dal palco e si abbandonava, come dire, a risse per riportare l'educazione tra il pubblico.
1: Il libro di Matteo Cieschi, non a caso, ci regala dei salvifici QR code per raggiungere i tanti brani che lungo il tragitto vai citando, ma qui per chiudere la chiacchierata ne tiriamo fuori uno, quale, così fresco fresco.
0: Ma ti direi Bam Bam Ground Zero 84, lì nasce il suono, quantomeno il suono delle chitarre
1: grunge
0: di Seattle.
1: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Matteo Cieschi, grazie sempre per essere con me, con noi qui a Transurban.
0: Grazie a te, grazie, caro Paolo.
1: Ciao.
0: Alla prossima. Ciao.

Questa era Ground Zero dei Bam Bam. Grazie a Matteo Ceschi, grazie agli Forest Mary Black per essere stati con noi. Trans Europa Express finisce qui, torno puntuale settimana prossima e prepariamoci a suoni che sanno di psichedelia. Da una parte Gianluca Lopresti in arte nevica e dall'altra Amerigo Verardi e i suoi Maverick Persona. Da Paolo Tocco è tutto, ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori collegati a Radio Talpa Web Radio da Feli. State ascoltando il mio programma Onde Musicali e questa sera lo dedicherò al Duca Bianco, David Bowie. Ma non ascolteremo brani interpretati da lui, ma bensì da band che hanno voluto omaggiare il suo grande talento istrionico. Iniziamo subito con i Greta Van Fleet, Gene Gine, Motorhead, Heroes, Smashing Pumpkins, Space Oddity, Tears for Fears, Ashes to Ashes.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Morino Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

पहा गणपति मनसा मरा।

0: tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo il
1: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo l'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele come Io per lei, in questa versione Soul Funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

0: E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica, ma Cherie, Venerdì 20.
1: Ti metto like e ti commento.

0: Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami ma chérie, mi fa impazzire per te.
1: Just Train.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde per chi perde, verde grigio di chi è vicino, come un tuono.

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma...
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è... Mm-hmm. Dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa, si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono abbastanza, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così un... però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. I've Got You Under My Skin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche, diciamo, un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era alla Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice. Insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social che sono un po' particolari. E poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download, una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche, di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però diciamo ancora, credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile. I primi di maggio. Ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E, Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin. Promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille, Valerio. Ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: Hello. Benvenuto su Radio Talpas. Sei all'ascolto di Avatar. Program di musica, a tema, by Maurizio Castelvetro. Avatar. Tutti I giorni su internet. Dalle 8, fino alle 9. Ok. Andiamo. Ascoltiamo un mix di politica and musica. Go on, Pueblo.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Hello. Hi, ascoltato un mix di politica e musica. Affrettata, avatar, un programma di musica, a tema. By Maurizio Castelvetro. Avatar. Tutti i giorni su Radio Topaz. Dell'acto, fino alle nove. Bye bye, Pueblo.

0: venerdì, un weekend è alle porte. Eccoci qua, come sempre, come tutti i giorni, con Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. A proposito di weekend, c'è anche Ora Musica Weekend, quindi domani e domenica ascolteremo tutte le novità della settimana, ma adesso quelle di oggi e subito un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1970.

E con questo brano scritto a quattro mani insieme a Peter Tosh, infatti c'è anche una bella versione di Peter Tosh con la sua voce calda. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre un classico prima di una novità, e la novità che vi faccio ascoltare oggi si intitola Fight for the Light, firmata Kiku.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Mirko Colombari. C'è in programmazione My Lovely Geisha, che è il suo nuovo singolo, anticipazione di un album, ma andiamo con ordine. Innanzitutto ben trovato Mirko.
2: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Ora Musica.
1: Allora, Mirko Colombari, tu sei partito con brani in italiano e adesso da qualche singolo a questa parte stai esplorando la strada dello scrivere e cantare in inglese. Questo è il quarto singolo che dicevo anticipa poi un album, ma andiamo con ordine, presentiamo questa My Lovely Geisha, come è nata?
2: Ma guarda,

0: come è nata è molto difficile da capirlo. Diciamo che sicuramente c'è un riferimento minimamente autobiografico, come in tutti i brani. Fondamentalmente il brano tratta di un argomento, della passione tra uomo e donna, passione che porta poi al sesso e sesso che poi porta anche all'amore, però visto in una forma molto libera. E fondamentalmente il brano è un po' contro l'istituzionalizzazione forzata dei rapporti amorosi. Mi piace pensare che le persone si possono scegliere e possano stare insieme perché lo vogliono e non perché c'è un legame di qualche tipo burocratico barra amministrativo, eccetera eccetera. Infatti io comunque è 15 anni che sto con la mia compagna, non abbiamo un figlio insieme, non siamo sposati, vivo in Italia, viviamo un po' in Italia, un po' in Olanda, insomma io vivo in Olanda la maggior parte dell'anno, ma ci sono anche settimane che non, in cui non ci vediamo, e abbiamo un rapporto un po', per le persone di solito che ci vedono dall'esterno, un po' strano, ma noi lo viviamo molto bene così.
1: È stato il tuo vivere in Olanda che ti ha portato la voglia di iniziare a scrivere e cantare in inglese?
0: È stato un processo naturale. Diciamo che io durante la giornata con la mia compagna parlo inglese, perché il mio livello di olandese è piuttosto scasso, e con mio figlio parlo in italiano, perché voglio che impari anche l'italiano, che stia allenato sull'italiano e non solo sull'olandese. Sto imparando l'olandese, diciamo che la mia lingua principale attualmente è l'inglese, e quindi i pezzi sono arrivati in inglese, cioè non ho dovuto tradurli dall'italiano all'inglese, sono pezzi spontanea, che sono nati così, esatto, spontanea, e semplicemente penso che sia questo mio modo di vivere qui, che insomma parlando inglese saltano fuori cose in inglese.
1: Come dicevamo, My Lovely Geisha è il quarto singolo che fa in inglese. C'è un album in progetto, in lavorazione, quando prevedi di pubblicarlo?
0: Ma guarda, sicuramente ci sarà, visto che sarò già selezionato per le finali di Sanremo Rock a settembre, ci sarà probabilmente un altro brano che uscirà forse come singolo o forse come album, però diciamo, guarda, 2027.
1: Senza fretta.
0: 2027, dai.
1: Finalmente sì. Qualcuno che non corre, ecco, visto che oggi si corre così
0: perché,
1: tanto.
0: Bravo, anche perché poi credo che, guarda, io... i tempi dal momento dell'idea al momento della pubblicazione di un brano, il mio tempo medio sono 10 anni,
1: ecco, quindi cioè, abbiamo tempo
0: quindi abbiamo presente tempo. Questi tempi qui
1: sì. My Lovely Geisha, andiamo ad ascoltare Mirko Colombari, che se cerchiamo in rete troviamo semplicemente scrivere Mirko con la K e Colombari con la C, giusto?
0: Yes, esatto.
1: Grazie per essere stato con noi.
0: Ciao, grazie ragazzi, alla prossima.

life. Now it's time we laugh and hate time. Spaghetti a mezzanotte. Un discorso tira l'altro, poi l'alba ci sorprende.

0: My Lovely Geisha, questo era il singolo di Mirko Colombari, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio inter...
1: Radiotalpa.it è teatro della mente e quando si alza il sipario entra in scena il cuore.

Ritmo solare con Tattoo, la canzone di Tommy, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Silvia in Blues, anche lei tra le nostre promozioni con Rimanere Soli.

Rimanere soli, questa è la canzone di Silvia in Blues, già da qualche settimana ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra le nostre novità anche Amor Perdido

0: Elena Presti, anche questa settimana qui a Ora Musica con il suo nuovo singolo Amor Perdido.
1: Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono. La riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

0: Non ti sposo più, anche oggi già di Aura Musica, con questo che è uno dei brani tra i più trasmessi in assoluto già da qualche settimana nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti. Ma adesso è tempo di ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo a Vasco Rossi del 1993. L'album è Gli Spari Sopra. Vi faccio ascoltare Gabri.

Vasco Rossi oggi a Ora Musica nell'angolo dei ricordi ci ha riportato all'album Gli Spari Sopra del 1993 e questa era Gabri. I ricordi tornano lunedì, perché oggi è venerdì, domani sabato, domenica Ora Musica Weekend, quindi lunedì alla stessa ora altro classico. Adesso The Acrob.

0: passione.
1: Senza differenza, siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob con questo singolo che si chiama Unico Colore, tra le promozioni di Oramus.
3: Il potere di Radio Talpa non sta soltanto nel rivolgersi a milioni di ascoltatori, ma nel rivolgersi intimamente e privatamente ad ognuno di quei milioni. Holly Flanagan.

Anche oggi avrà musica The Flow, On Tare Tonight, il brano che abbiamo ascoltato. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi, altra produzione del sapore internazionale, con una voce particolare, quella di Kiku.

Si chiama Fight for the Light, il singolo di Kiku, tra i nostri ospiti della settimana qui a Ora Musica, per presentarci proprio questo progetto nuovo. A chiudere la puntata, Fraschette.

0: Yakamoz, sottotitolo Lungomare, il mare si sente in sottofondo nella parte finale di Ora Musica. Infatti il singolo di Fraschetta chiude la puntata di oggi. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Ogni martedì dalle ore 19 Radio Talpa presenta Il Rock raccontato da un musicista. Paolo Casisa ci guida attraverso la storia del rock e le sue derivazioni tra parole e musica. Ogni martedì ore 19 su Radio Talpa.

pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Tedio. Ho più ricordi, ahimè, d'un millenario. Un armadio a scomparti, pieno zeppo di conti, di processi, di romanze, d'amorosi biglietti, versi, appunti, e grevi ciocche di capelli a volte inquietanze, racchiude meno enigmi del mio triste cervello. Una piramide, un sepolcreto immenso con più morti d'una fossa comune. Io sono un fosco cimitero, cui sdegna anche la luna, dove, eguali a rimorsi, lunghi vermi s'accaniscono sopra i miei più cari defunti. Un vecchio salottino colmo di rose vizze e di costumi antichi gettati alla rinfusa, dove i teneri pastelli, insieme ai pallidi boucher, da tempo soli, aspirano il profumo d'un flaconcino aperto, ora in oblio. Nulla eguaglia in lunghezza le giornate zoppicanti, allorché fioccando grevi le nevose stagioni, il tedio, nato dall'apatia, sembra si faccia eterno. Or più non sei, materia mia vivente, che un granito nel sonno fra le nebbie d'un deserto a cui veglia la paura, vecchia sfinge obliata sulle carte, ignota al mondo, il cui selvaggio umore si desta e canta al sole che tramonta.

Vergine nacque Venere e fe a quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali ed il diverso esilio per cui bello di fama e di sventura baciò la sua petrosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra. A noi prescrisse il fato, illacrimata sepoltura.

Ho bisogno di silenzio. Come te che leggi col pensiero, non ad alta voce. Il suono della mia stessa voce adesso sarebbe rumore. Non parole, ma solo rumore fastidioso che mi distrae dal pensare. Ho bisogno di silenzio. Esco e per strada le solite persone, che conoscono la mia parlantina, disorientate dal mio rapido buongiorno, chissà. Forse pensano che ho fretta. Invece ho solo bisogno di silenzio. Tanto ho parlato, troppo. È arrivato il tempo di tacere, di raccogliere i pensieri, allegri, tristi, dolci, amari. Ce ne sono tanti dentro ognuno di noi. Gli amici veri, pochi, uno, sanno ascoltare anche il silenzio, sanno aspettare, capire. Chi di parole da me ne ha avute tante e non ne vuole più, ha bisogno, come me, di silenzio.

e l'acqua fresca nasce, fa ruscelli scende, casca sui sassi, scroscia e frusciando fa il fiume. E l'acqua sciolta nuota nelle valli, e lunga e lenta, larga, silenziosa, luminosa fa il lago. E l'acqua a onde muore, non muore mai, e muore, non muore mai, e muore, mentre immensa fa il mare.

0: essendo che uomini, camminavamo tra gli alberi, spauriti, pronunciando sillabe sommesse, per timore di svegliare le cornacchie, per timore di entrare senza rumore in un mondo di ali e di stridi. Se fossimo bambini, potremmo arrampicarci, catturare nel sonno le cornacchie senza spezzare un rametto, e dopo l'agile ascesa, cacciare la testa al di sopra dei rami per ammirare stupiti le immancabili stelle. Dalla confusione, come al solito, e dallo stupore che l'uomo conosce, dal caos derrebbe la beatitudine. Questa, dunque, è leggiadria, dicevamo, bambini che osservano con stupore le stelle, e lo scopo e la conclusione. Non essendo che uomini, camminavamo tra gli alberi.
1: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: A mia madre. Non sempre il tempo la beltà cancella, o la sfioran le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni, e più la guardo e più mi sembra bella. Non ha un accento, un sguardo, un riso, che non mi tocchi dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando inchina il viso, perch'io le baci la sua treccia bianca, e quando, inferma e stanca, nasconde il suo dolor sotto un sorriso. Ah, se fosse un mio prego in cielo accolto, non chiederei al gran pittor d'Urbino che il pennello divino per coronar di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cangiar vita con vita, darle tutto il vigor degli anni miei. Vorrei vedermi vecchio e lei, dal sacrificio mio, ringiovanita.

C'è sempre una ragione perché il tempo passi in fretta. Per chi non ha dormito, per chi sogna, per chi aspetta, per chi nasconde dentro di sé un progetto o un ideale che non si avvera mai. C'è sempre un'occasione, sia di giorno che di sera. Ma strano è che io ricordi quella volta Dio non c'era. Non riesco più a vedere se è notte o splende il sole, neppure insieme a te. Ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io saprò volare come un aeroplano, anche senza ali, andare più lontano. L'alba è qui, tu sei qui. Ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io ho ritrovato tutte le ambizioni chiuse nel limbo delle mie intenzioni. L'alba è qui, tu sei qui. È lunga questa strada, ma troverò l'uscita. E non importa quanto camminerò in salita, perché anche col pensiero io riesco a inventare un cielo tutto mio. Si inarcano le mani come stormi di gabbiani. Il saluto più sincero per l'amico mio più vero. Di nuovo sto nascendo io, un cigno dal suo lago, un'aquila.

Buonanotte a te, che in questo momento dovresti essere qui e non chissà dove. Buonanotte a chi anche stanotte si perderà tra le lacrime e i pensieri. Buonanotte a chi ha sperato, lottato, a chi ha tirato fuori le unghie, ma comunque ha perso. Buonanotte a me, che ti aspetto e prego ogni sera per vederti tornare. Buonanotte ai codardi, a chi ha deposto i sogni nel cassetto, a chi è caduto ma ha avuto la forza e il coraggio di rialzarsi, a chi non vuole occhi diversi, a chi non ci riesce, a chi ci prova ma è dura, a chi soffre in silenzio, a chi ride ma sta male, a chi non riesce a camminare, a chi è stato lasciato, a chi ha il cuore spezzato. Buonanotte, che poi questa notte di buono non ha nulla e resterò sveglio a pensarti, a immaginarti, a chiedermi come stai, cosa fai, se sorridi, se sei felice, se ti manco, se stai bene anche senza di me. Chi ti scalda la notte? Chi ti guarda dormire? Chi ti sorride così dal nulla? E non so, ma ho paura, perché la notte diventiamo più deboli, perché la notte cadiamo, i pensieri vanno veloci e le lacrime scendono. Dove sei? Con chi sei? Mi manchi.

0: Un 2 3 prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.

0: progetto educativo radiofonico dove parla le canzoni e suonano gli argomenti.
1: E attenzione, amori! Amori di cuore! Questa volta gli argomenti si mettono in costume perché il nostro programma si chiama 1, 2, 3, prova... la crema!
0: Quale crema, boys? La crema da barba? La crema del bombolone? La crema chantilly? La crema protettiva? O la crema solare? Il nostro programma si chiama 1, 2, 3, prova costume! Perché a differenza del nostro programma grande, che cambia argomento ogni volta, questa volta l'argomento è unico, è il mare! E quindi con un bel tuffo andiamo a salutare i nostri amici aspiranti speakers! A cominciare da chi? Ma da chi? Se non da lui che mette la musica! Il nostro insuperabile Ugo da Fano! Ugo!
2: Ciao amici, ciao a tutti, ciao. A proposito di azzurro, posso dire anche che c'è anche di pesce azzurro, io sgombro.
0: Sì, va bene, non combrare che mi servi dopo della... Va bene, oh signore. Adesso vado a salutare il nostro Manu.
3: Ciao carissimo Fruit, un saluto a tutti.
0: E poi vado dal nostro Bass.
4: E ciao a tutti da me che sono il Bass, ma oggi non sento, forse non c'è il mio amico qua, boh, non lo so, vabbè, ciao.
0: Pazienza, fare da solo Bass.
5: Tac.
0: E poi vado a salutare la nostra mitica Gemma, che va a capire dove è andata a finire con tutte queste creme qua. Gemma, dove sei?
6: Tornando a squarciagola la canzone dell'Adriano Nazionale che trasmettono, guarda un po', su 1, 2, 3, prova costume. È un mix di energia e ironia, un tormentone intramontabile e inarrestabile, da ballare, da cantare in compagnia o da soli, come me, sotto la doccia. Ciao, vacanzieri!
0: Ciao! E adesso vado a recuperare il nostro voice, perché... Adesso ce lo spiega lui il perché lo devo andare a recuperare, va a capire dov'è. Voice!
1: Ma ciao a tutti, sicuramente avrete riconosciuto sia la canzone, ossia il titolo della canzone, che il cantante che pubblicò questa canzone nel 1968. Le parole sono di Vito Pallavicini, mentre la musica invece è di Paolo Conte, che all'epoca era già un compositore, però non era ancora famoso come lo conosciamo noi.
0: E io aggiungo, è un pezzo, la musica è una musica più ritmata rispetto alla musica, diciamo, melodica del tempo, e questo l'ha resa una canzone iconica per l'epoca e, come altre che ho già nominato in altre occasioni, conosciuta anche all'estero. Beh, comunque, gente, proseguiamo col nostro molleggiato. Vai Ugo! E Gemma, non ti sguola troppo sotto la doccia, va là! Andiamo!
7: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speaker.

0: Il tema è il viaggio. Reale o interiore? Alla ricerca di un luogo ideale, ma tratta anche della solitudine, del senso di appartenenza, della voglia di fuggire la routine quotidiana, di rincorrere quel desiderio di cambiamento e di evasione da ritrovare nell'azzurro. Azzurro, come il colore del cielo, il colore del mare, come il colore della libertà, velata e malinconica, lontana e irraggiungibile. Questo gioco di contrasto tra speranza e insoddisfazione è uno dei tratti distintivi che hanno reso eterno il brano.
1: Azzurro. Gemma, vuoi dire azzurro come la maglia della nazionale? A te la linea, frutte!
2: E grazie Manu della linea. A proposito del nazionale, in bocca al lupo alla nostra nazionale, loro sanno perché. E adesso passo la linea al nostro Bas, che oggi è da solo, che peccato. Bas, dai che ti tiri sul morale, che non c'è il nostro DJ annunciando il secondo pezzo in scaletta.
3: Sì, mi servirebbe un po' di crema, ma non quella spalmabile, quella per il gelato. A parte gli scherzi, siamo nel 1996, quindi un bel balzo indietro. A Livorno, un gruppo dal nome un po' strano, Virginiana Miller, hanno inserito nel loro disco Gelaterie Sconsacrate del 1997 Tutti al mare, il pezzo che ci sentiremo, che andremo a sentire adesso, che è un pezzo alternativo nel panorama italiano musicale di quell'epoca e risente delle influenze britanniche degli Smiths, mentre per i testi il cantante e scrittore Simone Lenzi ha messo la sua firma e ci è rimasto solo da andarci a sentire il brano. Ci penso sì. Di Frit?
0: No, perché ci sono ancora io che devo aggiungere una cosa importante. Infatti il brano è il racconto di una ordinaria gita al mare, un susseguirsi di scene di vita familiare visto dagli occhi di un adolescente degli anni Ottanta, una pellicola dal sapore dolce amaro, intrisa di malinconia e ricordi di infanzia, ma anche di riflessioni sulla vita e la sua fragilità.
2: Adesso la possiamo lanciare o che? La lanciamo e poi vi dirò. Ugo, vai avanti con sto pezzo, dai, che raccontiamo un po' di vita familiare al mare. Diana!
4: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: non volevo dire io, ma l'ha già detto, che c'è la zia, non c'è mica solo lo zio, c'è anche la zia, come avete sentito nel testo, che noi abbiamo un po' interrotto perché sennò il pezzo non ci stava più, ma comunque si è sentita quella parte che dice che c'è anche la zia che rimane lì a guardare mentre gli altri si vanno a tuffare per fare il bagno, perché in quei giorni è quei giorni lì che lei il bagno non lo può fare, vero Gemma? Comunque adesso passo la linea a Manu per l'ultimo pezzo.
1: Grazie Fruit. Ed ora una persona di Sacratoria, di una band italiana punk demenziale formatasi a Bologna nel 1975, gli Schiantos, che ci presentano il singolo Col mare di fronte del 2004, contenuta in Rarities. Il pezzo è un elenco di tutto quello che non sopportano quelli che sono costretti dalla tipa con cui stanno a farsi la vacanza al mare, mentre loro si vorrebbero fare semplicemente la tipa.
2: Signorina?
1: Ma il podio di ogni lamentela lo vince l'odio.
3: Appello mio.
1: Che la sabbia rovente tra gli iti. Lancia il pezzo, Ugo. Andiamocela ad ascoltare, va.
4: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti.

0: E così siamo arrivati pericolosamente alla fine.
1: Visto che era l'ultimo pezzo e visto che siamo arrivati alla fine, vi saluto con una curiosità. Sapete chi è pazzesco degli Schiantos? Iggy Pop. Sì, avete capito bene, l'iguana del rock.
2: Ok, grazie Manu, ti salutiamo. Adesso vado a salutare il nostro insuperabile Ugo.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao Miki, ciao.
2: Vedi che non sei sparito. E poi vado dal nostro voice.
4: Ragazzi, ragazzi, vi devo proprio raccontare che oggi non riesco a mettermi in sella sulla mia motorella. È quello come un'anguilla. E casco, è fortuna che c'ho il casco. Solo che per non farlo rovinare verso il leone, gli ho messo tanta crema protettiva. Ciaone!
2: Attento! E poi vado a salutare la nostra Gemma, scusate, prima saluto il nostro Bass! Bass!
5: Ehi, ehi, tutti al mare, mi raccomando, ascoltate quello che vi diciamo e quello che vi facciamo anche sentire. Ciao!
2: E poi vado a recuperare la Gemma, va, che non so mica se è ancora là che si sgola sotto la doccia. Gemma!
6: Ciao, Flut! Ciao a tutti! E dopo la doccia, una bella crema idratante ci sta! Ma chi me la spalma sulla schiena?
7: Io ti spalmo la crema tutta sulla schiena.
8: Ti spalmo la crema.
2: Qualcuno di esperto. E adesso vado a salutarvi. Anzi, vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltato tra un panino, una crema, un bagno, una testa bagnata. E vi aspetto alla prossima volta. Meno 3, 2, 1, muova che ciao!

0: Costume.
1: Avete ascoltato 1-2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
0: 1-2-3 Prova. Costume.
2: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.

0: Yeah, let me do one more. I'm starting to loosen up.
1: Yeah, there you go. It's nice, isn't it? You got it. You know, that's the vibe with that one.
2: Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre radiotalpa.it.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi 2, massimo 3 anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896, è una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986. Quella degli Ash è una band nord-irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast. È un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

In Detta Scema è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. See Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

0: Shockwave.
1: Un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, See 'Em Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

0: Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970. Stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.
1: Fin-

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi RAC di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la front woman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Bleak Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: here.
1: Rock Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato a successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Roland Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam e poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019 che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora, ripeto, Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, la puntata di oggi è davvero speciale poiché analizza la carriera straordinaria di un artista che sfugge ad ogni catalogazione poiché creò un progetto musicale unico ed irripetibile partendo da una condizione di non musicista. I suoi dischi sono entrati di diritto nella storia della musica rock poiché sono il frutto di un preciso disegno artistico che si è ripetuto in ogni album affascinando milioni di fan in tutto il mondo, partendo dalla semplicissima idea di creare una sequenza di concept album che argomentassero sui più disparati temi culturali e avvalendosi via via di uno stuolo di ottimi cantanti solisti e di un manipolo di fidati strumentisti, questa sera parliamo di uno degli ingegneri del suono più noti al mondo, il quale, subito dopo aver avuto un successo galattico producendo The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, fondò il suo The Alan Parsons Project.

Nel 1975 Alan Parsons strinse una formidabile collaborazione col tastierista e compositore Eric Woolfson. Il sodalizio era davvero perfetto perché Parsons si dedicò esclusivamente a tutti i passaggi tecnici come ingegnere e tecnico del suono ed occasionalmente partecipava ai cori o suonava qualche strumento, mentre invece Woolfson componeva e arrangiava magistralmente brani, coadiuvato anche da una grande orchestra diretta da Andrew Powell. Il loro primo concept album uscì nel 1976, ispirato alle opere letterarie di Edgar Allan Poe.

La caratteristica peculiare di questo gruppo è la grande varietà di voci maschili che si alternavano all'interno dello stesso disco, con l'intento di utilizzare il timbro più adatto alle diverse composizioni. I cantanti impiegati in tutto il percorso furono più di 20, i più ricorrenti Lenny Zakatek, David Paton, Chris Rainbow, Gary Brooker e Colin Blunston. Il secondo album si intitolò I, Robot, basato sui racconti di fantascienza di Isaac Asimov e sul futuro tecnologico che attendeva l'umanità.

Nel 1978 uscì il terzo album intitolato Pyramid, che aveva come filo conduttore l'antico Egitto e il mistero. Ascoltiamo la splendida The Eagle Will Rise Again, magistralmente interpretata da Colin Blunstone.

Da Pyramid ascoltiamo anche un brano con una produzione davvero lussureggiante, in cui la voce di David Paton è accompagnata dai suoni bellissimi della London Philharmonia Orchestra e dal gruppo vocale The

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Nell'autunno del 78 Alan ed Eric si trasferirono nel Principato di Monaco per evitare le fortissime tassazioni imposte dal nuovo governo agli alti redditi e allestirono un piccolo studio di registrazione nel loro appartamento di Monte Carlo, cominciando a registrare i brani per l'album successivo che chiamarono Eve. Il concept per questo album si lega al tema della donna e della sua rivalità con l'uomo, anche dal punto di vista spirituale. In ogni album è sempre stato inserito un brano strumentale. Quello di Eve è Secret Garden.

In Europa spopolò letteralmente il successivo album intitolato The Turn of the Friendly Card, ispirato al mondo del gioco d'azzardo. Ora ascoltiamo un brano che Eric Woolfson per la prima volta volle interpretare lui stesso, invece di cederlo ai tanti cantanti a disposizione, cesellando un capolavoro malinconico ed intimista con la sua voce davvero magica, che avrebbe utilizzato sempre di più in futuro.

rientrati in Inghilterra anche grazie alle tasse notevolmente diminuite, Parsons e Wolfson nell'81 incisero presso gli studi Abbey Road a Londra il nuovo album High in the Sky, incentrato sul grande fratello di Orwell, anche nella sua accezione divina. Diventerà il disco più famoso della formazione grazie a brani stupendi come Sirius.

Termino questa puntata con la bellissima title track di Eye in the Sky, cantata da Eric Wolfson, che si rivelò cantante davvero adatto alle sonorità di rock progressivo tipiche della formazione. La prossima puntata completerà la storia dell'Alan Parsons Project, parlando degli ultimi album, ma ponendo l'attenzione solo sui brani cantati da Wolfson, immenso artista il cui nome però è tra i meno conosciuti del rock, poiché quello di Parsons lo fagocitò totalmente intestandosi la formazione. Buona serata da parte.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tale.

1964. Debutta con questo singolo la cantante britannica Dusty Springfield. I Only Want to Be With You è stata la prima canzone incisa da un interprete britannico ad ottenere un grande successo oltreoceano dopo i Beatles. Numerose le cover per questo brano, dai Bay City Rollers nel 1976 a Samantha Fox nel 1988, Nicole Larson nel 1982, Mary Wilson nel 2012, solo per citarne alcune. Ora i Doobie Brothers.

I Doobie Brothers incidono nel 1973 uno dei loro brani di più grande successo, Long Train Running, primo estratto dal loro terzo album in studio, The Captain and Me. Qui il treno diventa un mezzo classico, un punto di partenza, uno spunto per riflettere della caducità umana e sul senso che ogni giorno dobbiamo dare alla vita. Ora, Blind Faith.

dall'unione di Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker e successivamente di Rick Grech si formarono i Blind Faith. È stato un supergruppo blues rock britannico, costituitosi nel marzo del 1969 e scioltosi poco dopo, nel dicembre dello stesso anno, dopo aver inciso un unico album e diversi concerti. Can't Find My Way Home, come primo estratto dell'Orly P, un brano scritto da Steve Winwood. Continuiamo con The Sweet.

Wave One Band è stato un grande successo per la band anglosassone The Sweet. Nel settembre del 1972 raggiunse la quarta posizione di vendita. La formazione era

classica per il gruppo. Brian Connolly voce, Steve Priest al basso e voce, Andy Scott chitarra e Mick Tucker alle percussioni. Ora i Blue Swede.

I Blue Swede sono stati una pop band proveniente dalla Svezia, particolarmente attiva fra il 1973 e il 1975. Pubblicarono solo due album di cover, tra cui questa Hooker on a Feeling, portandoli ad un grande successo mondiale. Questo brano è stato inserito anche nella colonna sonora del film Guardiani della Galassia. Ora i Loving Spoonful.

Dei Dream, ormai diventato un classico del folk rock statunitense. Il brano fu scritto nel 1966 da John Sebastian per il suo gruppo Love and Spoonful. La canzone è stata la terza hit consecutiva della band ad entrare nella top 10 americana. La band fu attiva principalmente nella seconda metà degli anni 60. Il brano fu ripreso anche da altri artisti, tra cui David Cassidy, The Purchase Family, Art Garfunkel, Vince Gill e i Red Shade Fred. Continuiamo con i Walker Brothers.

The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Venne pubblicata nel 1966 dal duo Walker Brothers. La canzone parla della fine di un amore, come di un lutto affettivo che non può essere rielaborato, un'assenza che produce solo dolore e oscurità. Ora Jerry Rafferty.

Gerry Rafferty è stato un cantautore e chitarrista scozzese. La sua grande notorietà la deve a questo conosciutissimo brano che sbancò le classifiche di mezzo mondo. Backstreet uscì nel 1978. Bellissimo il monumentale solo di sax che funge da ritornello in alternanza alle strofe.

Jerry Rafferty è stato un cantautore e chitarrista scozzese, bellissimo il monumentale solo di sax che funge da ritornello in alternanza alle strofe. La sua grande notorietà la deve a questo conosciutissimo brano che sbancò le classifiche di mezzo mondo, Backstreet, uscì nel 1978.

0: guys. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover, versioni di brani musicali già interpretati e pubblicati in precedenza. Spesso queste versioni risultavano meglio interpretate delle originali. Un po' tutti gli artisti hanno iniziato la loro carriera interpretando brani composti da altri, per poi continuare con brani propri.

Bananarama, gruppo femminile anni 80. Questa versione uscì nel 1986. Il gruppo che lanciò il brano originale furono gli Shocking Blues, band olandese che ebbe un immenso successo con questo brano alla fine degli anni 60. Venus.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, web radio e televisione.
1: Senza dubbio i Banana Raman hanno fatto una versione molto festante. Ora l'inconfondibile grande voce di Annie Lennox in una versione di un classico di Neil Young, Don't Let It Bring You Down, del più famoso dei suoi Long Plain, After the Gold Rush. Ora Annie Lennox.

dopo Annie Lennox, un'altra voce femminile particolarissima di Angoon, per un capolavoro firmato David Bowie, Life on Mars. Angoon.

Il brano originale è inserito nel lavoro di David Bowie intitolato Hunky Dory del lontano 1971. Ora la possente voce di Joe Cocker, che seppe trasformare con la sua interpretazione questa canzone dei Beatles, She Came In Through The Bedroom Window. Joe Cocker.

Molti la ricorderanno come sigla iniziale della trasmissione televisiva Rai Avventura. Joe Cocker ne aveva fatto proprio una versione molto bella e molto personalizzata. After the Gold Rush, il classico di Neil Young ha avuto numerose cover. Questa è la bella versione di Patti Smith, After the Gold Rush.

la bella voce di Patti Smith in un altrettanto bel brano di Neil Young. Cambiamo decisamente genere per inoltrarci nel mondo di Alan Vega, qui in una versione di un classico del rock and roll, Bebopalula, Alan Vega.

versione di Alan Vega era compresa nel secondo album solista del cantante inglese dopo lo scioglimento del duo Suicide. Ora la delicatissima voce di Carl Bruni in un brano di David Bowie, Absolute Beginners, facente parte come colonna sonora del film omonimo del regista Julian Temple, uscito nel 1986. Absolute Beginners.

la versione di Carla Bruni del 2010. Jim Morrison e soci pubblicarono questo brano nell'agosto del 1966 nel loro album omonimo e uscì come singolo l'anno seguente. Qui la versione particolare di Will Young di Light My Fire del 2002. Light My Fire.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Via Nueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale, il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Rammstein ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Radio Talpa ti invita all'ascolto della classifica ufficiale di Americana Music. In studio Maurizio, benvenuti.
0: Studio 1 di Radio Talpa, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti e tra poco entreremo nella Top 10 di Americana Music, la classifica ufficiale dove avrete la possibilità di ascoltare i 10 singoli che raccontano storie di strade polverose, cuori in bilico e melodie che sanno di legno e di cielo. In questa classifica troveremo artisti che mescolano folk, country, rock e soul in brani che hanno guadagnato spazio sulle frequenze e nelle emozioni degli ascoltatori. E allora 10 brani stilati dall'Americana Music Association, 10 tracce che hanno fatto girare i piatti e acceso microfoni in tutta la nazione statunitense. E allora partiamo subito al 10° posto. Troviamo Cat Clyde con Man's World, una traccia che mette in luce sensibilità e carattere, una voce femminile intensa, un arrangiamento curato e un messaggio che resta. Si parte, questa è la Top 10 di Americana Music.
3: Numero 10.

0: Scendiamo ancora di una posizione, Ryan Bingham all'ottavo posto con Ballad of the Texas Gentleman, una ballata che è anche cronaca. La voce di Bingham racconta personaggi e paesaggi con la misura del narratore consumato, un brano perfetto per chi ama le canzoni che sembrano piccoli film.
1: Numero 8.

0: Settimo posto della nostra top 10 di Americana Music, troviamo Charlie Crockett con Kentucky Too Long. Charlie è il cantore delle storie del Sud, una voce vissuta, arrangiamenti classici e un sapore autentico. Questo brano che andiamo ad ascoltare è un viaggio in una frontiera sonora che profuma di legno e bourbon.
1: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Americana Music, numero 7.

0: E siamo arrivati al sesto posto, dove troviamo i The Revivalist con Heart Stop, un ritmo pulsante e un ritornello che davvero ti si attacca. Questa band porta una carica soul rock che funziona benissimo.
1: Numero 6.

0: E brano dopo brano siamo arrivati al quinto posto, dove troviamo i The Red Clay Strays con Demons in Your Choir, un titolo che promette conflitto e lo mantiene, chitarre ruvide, cori che rimangono in testa e una narrativa sonora che parla di lotte interiori.
1: Numero 5.

0: Siamo arrivati al quarto posto, dove troviamo His Golden Messenger con In the Middle of It. Un brano sospeso tra riflessione e conforto. È un brano che vuole essere una carezza per chi ascolta con attenzione.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music. Numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni. In fondo alla scaletta troviamo Johnny Blue Sky and the Dark Clothes con Situation, un brano che mescola nervo rock e melodie country con un groove che non molla dall'inizio alla fine. Un brano perfetto per riscaldare questa playlist e ricordare che l'americana music è anche energia e movimento.
1: Numero 3.

0: Secondo posto della nostra classifica, Kacey Musgraves con Dry Spell. Questa grande artista, Kacey, porta la sua eleganza malinconica, una ballata che sa di polvere e luce, con testi che scavano piano, ma che restano.
1: Numero 2.

0: E siamo arrivati alla canzone Regina, il brano numero uno di questa top ten. Loro sono i Mumford & Sons, che si avvalgono anche della presenza di un grande Chris Stapleton. Questo brano si chiama Here ed è un brano che vuole essere un abbraccio sonoro che cresce, perfetto per quei momenti in cui la radio vuol far fermare l'ascoltatore e fargli sentire il battito del racconto. Numero 1, Here, Mumford & Sons, with Chris Stapleton.
1: Stai ascoltando i 10 singoli più gettonati dalle stazioni radio di Americana Music.
2: Numero 1.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine della top 10 di Americana Music. E prima di ascoltare altra musica, un pensiero. Queste 10 canzoni non sono solo numeri in una classifica, sono storie che qualcuno ha scritto per farsi capire, per consolarsi, per ricordare. E allora, se una di queste tracce che avete appena terminato di ascoltare vi hanno in qualche modo colpito, riascoltatele e magari condividetela con un amico o semplicemente lasciala suonare mentre sei in macchina e fai il viaggio di ritorno verso casa, perché la radio è fatta di momenti condivisi. E grazie per averli vissuti con noi. Restate sintonizzati su Radio Talpa. Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21, ingresso libero.

0: Piccolo estratto di una preziosa intervista su fattiitaliani.it a introdurci la storia di oggi, una meravigliosa interprete e cantautrice che amiamo da sempre, Fiorella Mannoia. Ascoltiamola.
1: Che bello il piano sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia.
2: Quale occasione migliore per me, per la mia formazione artistica, trovare il pretesto con 30 anni di Anime Salve, perché è uscito 30 anni fa, di poter rendere omaggio a due autori, perché Anime Salve è stato scritto a quattro mani da Fabrizio De André e Ivano Fossati. Quindi questo per me è un pretesto per rientrare di nuovo nel loro mondo, dico di nuovo perché ho cantato tanto con Ivano, c'è stata una lunga collaborazione in questi lunghi anni di carriera, di Fabrizio ho cantato tanto, per cui per me è l'occasione per poter entrare di nuovo nel loro mondo e poter far riascoltare le loro canzoni. Anime Salve è stato, a detta di tutti, non solo perché lo dico io, è stato un grande capolavoro. I due artisti si sono fusi perché la mano di Ivano si sente nelle canzoni, in tutte le canzoni che sono state scritte. E questo per me è un pretesto per poter riaprire quel file e tirar fuori di nuovo tutte le canzoni che io ho amato di quel disco, ma non solo. Beh, Fabrizio De André per me, io lo dico sempre perché è vero, e ho avuto anche l'occasione di dirglielo una volta, mi ha cambiato la vita. Cioè, io sono oggi quella che sono anche grazie alle canzoni di Fabrizio De André. Ero adolescente quando lo sentì la prima volta ed è stata una folgorazione. È come se mi avesse colpito un fulmine, perché in quell'età la terra di mezzo che è l'adolescenza, quando non sei, no, né più un bambino ma non sei neanche adulto, sentire quelle parole, quelle canzoni, quelle storie che parlavano di cose che alla mia età di allora non avevo mai toccato con mano, no? Chi mi aveva mai parlato di drogati, di guerra, di prostitute, di diseredati? Nessuno me l'aveva mai parlato. E qui sentire quella voce autorevole che cantava, che ogni parola diventava un macigno, questa è la sua forza. Lui quando cantava quelle parole diventavano macigni che si entravano dentro l'anima. Qui sentire quella voce così autorevole, con quelle parole, con quei testi, io rimasi folgorata. Per cui ho avuto occasione di dirglielo una volta, perché non potevo non dirglielo. Ma non credo che per lui sia stata una novità, perché in realtà quasi tutti quelli della mia generazione ti diranno quello che ti sto dicendo io.
0: Per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un abbraccio a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Da Maurizio Benvenuti, che si trova qui negli studi della radio, sempre, come al solito, davanti al mio amico microfono, per raccontarvi anche oggi una storia. E noi continuiamo con Fiorella Mannoia, che già ci ha aperto la strada verso lo speciale di oggi, ci ha fatto da ponte verso quello che stiamo per raccontare. Proseguiamo dunque con lei, che è al via con il suo tour Anime Salve, perché lei stessa dice che dobbiamo insegnare ai giovani la canzone d'autore. E allora si chiama proprio Anime Salve, da quello splendido album di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Una Fiorella Mannoia estremamente energica, propositiva, frizzante, che sarà in concerto anche a Cattolica all'Arena della Regina il 29 di agosto. Noi partiamo riprendendo alcune sue importanti frasi che ha rilasciato a Luca Dondoni sulla Stampa. Oggi la canzone d'autore è morta. Fiorella Mannoia non usa mezzi termini. È definitiva. Parla senza remore. Se i giovani tra i 20 e i 30 anni non li intercettiamo, è colpa nostra, è colpa delle radio, non delle TV, perché i ragazzi non la guardano più. Non li intercettiamo perché non ci conoscono e non sanno che cosa è esistito prima di loro. Ho 72 anni, dice Fiorella, e da me i ragazzi non vengono. Eppure ci sono i loro padri, i nonni e quelli che mi hanno sempre seguita. Ci vuole qualcuno che tramandi la conoscenza e lo stiamo facendo sempre di meno. È il vero grande dramma del cantautorato italiano. Fiorella Mannoia spesso si domanda in quali mondi stiano vivendo gli autori di oggi. La prima volta che ho sentito Fabrizio De André avevo 14 anni. Con quella voce, quell'autorevolezza, mi stava dicendo cose che non aveva mai sentito. In quel momento sono nata per la seconda volta. Ho capito che si poteva crescere domandandosi cosa stava succedendo nel mondo, proprio cantandolo. E allora noi oggi riprendiamo un disco meraviglioso, un disco storico che compie ben 30 anni, proprio quelle anime salve che vede due grandi protagonisti della musica italiana come Fabrizio De André e Ivano Fossati.

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani,

Anime Salve, uscito nel 1996, quindi compie ben 30 anni, è un album che si regge sulla tensione tra racconto e visione. Al centro troviamo canzoni che non si accontentano della forma strofa-ritornello, cercano la forma più adatta a contenere immagini, memorie e interrogativi. L'album esplora la solitudine come condizione esistenziale e la trasforma in un atto di dignità. Le scelte strumentali sono misurate, mai ridondanti, lasciano spazio al testo, lo sostengono, senza sovrastarlo. È un lavoro che parla di identità ferite, di viaggi interiori, di sguardi che si posano sugli esclusi. Ascoltarlo ancora oggi significa riscoprire la capacità della canzone d'autore di essere documento morale e specchio sociale, oltre che opera d'arte. Oggi, lo sappiamo, la scena musicale è frammentata. Trap, rap, pop dominano le playlist e i trend. Questo non vuole essere un giudizio di valore, ma una constatazione che deve spingerci a riflettere. La canzone d'autore non è scomparsa, ma rischia di essere marginalizzata da logiche di mercato che premiano l'immediato e l'effimero. I grandi cantautori hanno costruito un linguaggio che educa all'ascolto, che chiede tempo e attenzione. È un linguaggio che forma coscienze, che racconta storie complesse e che offre strumenti per comprendere il mondo. E le radio hanno una responsabilità culturale. Non possono limitarsi a riprodurre algoritmi. Devono essere luoghi di scoperta, di memoria e di confronto. E Radio Talpa cerca di fare proprio questo.

strisce i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: E allora, tornando ad Anime Salve, dicevamo che questo disco è uscito nel 1996 ed è frutto del dialogo creativo tra Fabrizio De André e Ivano Fossati. Testi di De André e musiche composte insieme con Piero Milesi alla direzione degli arrangiamenti e dell'orchestra in molte tracce. L'album è costruito su temi ricorrenti di solitudine, identità e compassione per gli esclusi. Con scelte strumentali, lo dicevamo, che privilegiano il racconto e la tessitura sonora piuttosto che il ritornello pop. E allora noi continuiamo l'ascolto di questo lavoro, ad esempio con il brano d'apertura, Princesa, un brano che racconta la storia di una transessuale brasiliana, con un ritmo percussivo, colori tropicali e una voce che racconta senza moralismi, una canzone che mette subito in chiaro il tono empatico dell'album.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

cielo e allo sguardo di mia madre, che Fernandino come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fita.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Prince. A un avvocato di Milano, ora princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo nella penombra di un

vive. Fabrizio De André è stato il cantore degli ultimi, il poeta che ha saputo trasformare storie minime in epica morale. La sua voce è sempre stata un punto di vista. Una voce che non giudica, ma accompagna l'ascoltatore a riflettere. Ivano Fossati è stato il compagno di viaggio che ha saputo mettere in ordine musicale alle visioni di De André, offrendo arrangiamenti e architetture sonore che amplificano il senso dei testi. Insieme hanno dato vita ad un incontro raro, la parola di un cantautore che sa raccontare l'umano e la musica di un artigiano del suono che sa costruire atmosfere. Quel dialogo ha prodotto pagine che restano scolpite nella memoria collettiva. Il prossimo brano è Cora Canè, un omaggio ai Rom e alla condizione nomade.

a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi.

per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende.

deve rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio. Lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

Trent'anni fa usciva dunque Anime Salve, un disco che ha cambiato il modo di ascoltare la parola in musica. E oggi lo stiamo riprendendo, perché Anime Salve non è soltanto un titolo, ma è un invito a riconoscere l'altro, a guardare la solitudine come luogo di verità, a trasformare la marginalità in poesia. Ed ora un altro bellissimo brano, Ho visto Nina volare, una ballata breve e presente in questo album Anime Salve, che si distingue per la sua intimità e per la capacità di condensare un'immagine visiva e affettiva in pochi versi. È una canzone che funziona come una piccola visione, un ricordo che si fa immagine e che si chiude in un'atmosfera sospesa.

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende.

giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera. Mastica e sputa prima che faccia

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta nero. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

0: Ho visto Nina volare funziona dunque come una gemma intima all'interno di un disco che esplora solitudini e incontri con l'altro. Un brano che serve a ricordare che l'album non è solo denuncia o racconto sociale, ma anche raccolta di visioni private. E così, cari amiche e cari amici, siamo arrivati in chiusura di questo speciale, dedicandolo anche alla nostra emittente Radio Talpa, alla quale io credo fermamente, perché emittenti come queste continuano a credere nella canzone d'autore. Radio come Radio Talpa, ma anche Radio Incontro Pesaro, non si limitano a trasmettere brani, costruiscono ponti tra generazioni, danno voce a chi non trova spazio nelle rotte commerciali, difendono la profondità contro la velocità. E allora continuare a parlare di De André e Ivano Fossati significa ricordare che la musica può essere scuola di empatia e pensiero critico. Significa dire ai giovani che oltre alla trap, al rap e al pop c'è un patrimonio di parole e melodie che merita di essere ascoltato con cura. Radio Talpa, Radio Incontro Pesaro lottano ogni giorno per questo, per mettere in onda la canzone che racconta, per offrire contesti, per invitare all'ascolto lento e consapevole. Questo speciale vuole essere dunque un atto di fedeltà proprio a questa missione. È un invito a fermarsi, ad ascoltare, a lasciarsi attraversare da una canzone che a 30 anni dalla sua uscita continua ad essere necessaria. Oggi, mentre ascoltiamo Anime Salve, dobbiamo ricordare che la canzone d'autore è un bene comune, non è un genere da museo, è una pratica viva che chiede di essere coltivata. E allora grazie a chi come Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro non smette di seminare. E grazie a voi che ci avete ascoltato con attenzione e mi auguro continuerete a farlo. E grazie a chi con la musica, a questi artisti che continuano a raccontare il mondo. Da Maurizio Benvenuti, per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, un sincero abbraccio a tutti quanti voi, con l'invito a riscoprire la musica d'autore che fu e a cercare quella di oggi.
1: Io mi auguro che qualcuno si incuriosisca se non lo conoscono, perché naturalmente stiamo parlando nello specifico di questo album che ha 30 anni, ma nel corso del concerto ci sono canzoni di Fabrizio che hanno molto di più di 30 anni e anche di Ivano, per cui chi non li conosce, come è normale che sia nelle nuove generazioni, se riesco a incuriosirli attraverso le mie interpretazioni, attraverso il mio riproporle su un palco, credo che sia, per me sarebbe la più grande soddisfazione incuriosire qualcuno per questi due artisti, incuriosire qualcuno che riesca a entrare in queste canzoni e sviluppare un pensiero critico, una riflessione. Ecco, questo sarebbe per me, insomma, la più grande soddisfazione.
0: E allora, venite a incuriosirvi sabato 29 agosto, Arena della Regina, per il Anime Salve Tour di Fiorella Mannoia, una Fiorella Mannoia che canterà Fabrizio De André e Ivano Fossati. Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Cattolica
0: Cattolica, 4 agosto, Piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche della riviera romagnola.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti qui dallo studio 1 di Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica, e sono oggi in studio per dare voce tra pochissimo a Raffaella Milandri per una nuova puntata di Nativi Americani, ieri e oggi. Oramai la conoscete, Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice, antropologa e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene. Con lei abbiamo attraversato tutto lo spazio sonoro possibile per quanto riguarda i Nativi Americani, ma Raffaella Milandri ogni puntata ci stupisce con qualcosa di nuovo, e oggi addirittura ne abbiamo parlato qualche secondo fa, prima di entrare poi in diretta, ci farà ascoltare i canti ritrovati di Toro Seduto. Prepariamoci dunque ad un'altra affascinante puntata. Ciao Raffaella, ben arrivata tra noi, il microfono è tuo.
1: Salve a tutti, salve agli ascoltatori di Radio Talpa e agli appassionati di Nativi Americani che ci seguono a Nativi Americani ieri e oggi. Io sono Raffaella Milandri, come ben sapete, e vi do il benvenuto a questa nuova puntata, che è una puntata molto particolare, perché è dedicata ai canti ritrovati di Toro Seduto. Ne avevamo accennato in una delle puntate che abbiamo dedicato ai Lakota, se ricordate. Comunque, è quella di oggi è una storia di riscoperta e di restituzione culturale. Quindi è il progetto di recupero delle canzoni di Sitting Bull, di Toro Seduto, il leggendario leader della grande nazione Sioux. Tenete presente che veramente Toro Seduto è leggendario per noi occidentali, e leggendario ancora di più, insomma, tra i nativi. Dunque, grazie al lavoro della Densmore Lakota Songs Repatriation Project, ricordiamo Frances Densmore, che di cui abbiamo parlato, che insomma era una etnomusicologa che all'inizio del Novecento, insomma, fece un grosso lavoro di raccolta di canzoni. Ecco, grazie al suo lavoro, le melodie composte da Toro Seduto, che sono state a lungo escluse dalla storia ufficiale, stanno tornando a risuonare. Esploreremo il suo ruolo non solo come guerriero, ma anche come cantante e compositore. Preparatevi quindi a un viaggio tra storia, musica e identità con questa figura centrale nella cultura Lakota, ma nella cultura nativa americana. Toro Seduto. Allora, la serie di canzoni, diciamo, è in una raccolta che si intitola The Lost Songs of Sitting Bull, quindi le canzoni perdute, i canti perduti di Toro Seduto. E questa raccolta è curata e cantata da Courtney Yellowfa. La prima canzone che andiamo a ascoltare si intitola Fearless I Live, Io vivo senza paure. Questa canzone è stata cantata da Konica Wonica, No Flesh, un Lakota di 89 anni residente nella riserva di Pine Ridge. No Flesh era stato un noto compagno del capo Sitting Bull e aveva dichiarato che praticamente Toro Seduto cantò questa canzone proprio poco dopo la battaglia del Little Bighorn vicino a Crow Agency in Montana, il 25 giugno 1876. Ecco, pensate che momento epico, che momento storico. La canzone fu probabilmente composta proprio mentre si allontanava dopo la battaglia. è stata ora adottata come canzone da parata o d'onore ed è utilizzata anche oggi. Ve la traduco in italiano perché le parole poi sono ovviamente la cota, quindi inizia con cola, tacu o teica, che vuol dire appunto amici, questi sono tempi difficili. E prosegue, mi stanno inseguendo. In questi tempi che arrivano sarò senza paura per vivere, per sopravvivere. Eccola.

Moro seduto quindi non era solo un leader politico e militare, ma era anche un compositore di talento. Nella cultura Lakota, infatti, un leader doveva saper comporre e cantare per guidare il suo popolo. Tuttavia, dopo la sua morte nel 1890, la sua eredità musicale fu volutamente oscurata. L'etnomusicologa Frances Densmore, che lavorò appunto a Standing Rock tra il 1911 e il 1914, evitò di registrare le sue canzoni, influenzata da figure come l'agente indiano James McLaughlin, che lo dipingeva come una figura negativa, insomma, quindi diceva che Toro Seduto era una figura negativa di cui non parlare. Tra l'altro, se avete presente, abbiamo parlato di questo agente indiano, in particolare la moglie. È quella che ha scritto Miti e leggende Lakota, un libro, una raccolta, insomma, che ha fatto proprio in onore del suo popolo di cui era comunque discendente. Grazie al lavoro di Courtney Yellowfat e David Swenson, 18 canzoni di Toro Seduto sono già state recuperate e rese disponibili sul sito Lakota Songs. Queste melodie raccolte anche negli anni 20, da Robert Higgins e Walter Campbell, ci offrono uno sguardo autentico sul suo genio creativo. Seguiamo ora con questo brano, che si intitola Hard Times Will Be Coming. E i tempi difficili stanno arrivando. E Juan Bull, il nipote di Toro Seduto, cantò la seguente canzone. Questa è una canzone che suo zio era solito cantare riguardo all'aquila. E quindi le parole rappresentano l'aquila che gli parla, che parla a lui. Per i Lakota, l'aquila, Wambli, simboleggia forza, coraggio e connessione spirituale, e le piume dell'aquila vengono donate come onore per rappresentare virtù e successi. Dai Lakota, ma in generale da molte tribù native, le aquile sono viste come messaggeri tra il mondo fisico e quello spirituale. Ascoltiamo questo brano, le cui parole dicono padre, quindi padre inteso come il creatore. La tribù degli uccelli mi è stata concessa come la mia, cioè io appartengo alla tribù degli uccelli. Con loro sto vivendo tempi difficili.

Quindi questo progetto delle Lakota Songs non si limita a preservare la musica, ma restituisce dignità a una figura storica che è stata distorta volutamente dalla narrazione coloniale. E Cornelia lo fa, discendente di figure legate a Sitting Bull, guida questo lavoro con passione, cantando nelle cerimonie del Sundance e condividendo la conoscenza attraverso podcast, video educativi e anche un ebook di Teton Sioux Music. Il progetto, supportato da Humanities North Dakota, rende disponibili gratuitamente risorse come registrazioni su cilindri di cera, canzoni riregistrate da cantanti di Standing Rock e 30 video educativi che sono molto interessanti, che vi invito a cercare perché sono veramente molto interessanti, tutti in inglese ovviamente. Tuttavia, la proprietà intellettuale e culturale rimane della Standing Rock Sioux Tribe a sottolineare l'importanza di rispettare le tradizioni indigene. Quindi la proprietà intellettuale e culturale di tutte queste canzoni e di questo progetto rimane della Standing Rock Sioux Tribe. Arriviamo all'ultimo brano. Quindi facciamo. Oggi ascoltiamo solamente tre brani, ma sono veramente densi e ricchi di significati. Juan Bull, quindi sempre il nipote di Toro Seduto, raccontò il seguente episodio della vita di suo zio. Quindi, quando Toro Seduto aveva 15 anni, era campato sulle rive del Grand River. Prese il suo arco e una faretra piena di frecce e partì all'alba in cerca di selvaggina. C'erano molti alberi nelle pianure del fiume, diciamo, nell'area circostante il fiume, ed era la foresta, diciamo, era così fitta che era pericoloso avventurarsi. Desideroso di portare a casa carne fresca, Toro Seduto si addentrò nella boscaglia intricata di pioppi. Quando si trovava nel cuore della foresta, udì la voce di qualcuno che soffriva per un grande dolore e chiedeva aiuto. Pensando che qualcuno avesse subito un grave incidente, si precipitò verso la fonte del suono. Con sua grande sorpresa, trovò un lupo ferito da due frecce. Il lupo era inerme e gli disse: "Ragazzo, se mi aiuterai, il tuo nome sarà grande." Allora Sitting Bull estrasse le frecce, lavò le ferite, le medicò e invitò il lupo a proseguire per la sua strada, cosa che fece. E Sitting Bull compose la seguente canzone che andiamo a ascoltare, dedicata alla tribù del lupo. Nelle parole dice: "Solo nella natura selvaggia vago, con molte difficoltà. Nella natura selvaggia vago, un lupo mi ha detto questo."

0: siamo così arrivati alla fine di questa puntata che è veramente emozionante. Pensando che stiamo ascoltando delle canzoni scritte da Toro Seduto. È qualcosa di no, veramente speciale, veramente particolare che ci possano arrivare questi suoni attraverso il tempo, oltre 120-130 anni, insomma, voglio dire, dal 1890 quando lui scomparve. È importante dire che la riscoperta di questi canti è proprio un atto di giustizia culturale che ci ricorda che l'importanza di preservare le voci indigene. Quindi questo, ecco, diciamo, è un modo per ascoltare queste melodie, approfondire la storia di questo grande leader. Ovviamente, insomma, poi proseguiremo il nostro viaggio di nativi americani ieri e oggi tra la musica dei nativi americani e non solo, ovviamente, storie e tradizioni. Grazie di averci seguito. Ci rivediamo presto qui su Radio Talpa. Wopi la tanka. Grazie mille.
1: Ringraziamo ancora una volta Raffaella Milandri per una nuova puntata davvero emozionante. Ci pensate un po', Toro Seduto, un grande leader che fin da piccoli abbiamo conosciuto, grande guerriero, e oggi, grazie a Raffaella Milandri, abbiamo potuto apprezzare anche le sue capacità di compositore. Composizioni che sono arrivate oggi fino a noi. Incredibile, una puntata davvero emozionante, puntate ed emozioni che potete vivere solo qui su Radio Talpa, grazie a nativi americani ieri e oggi, che vi ricordo va in onda ogni 15 giorni, per cui venerdì prossimo ascolterete la replica e poi a seguire il podcast che troverete sul sito ufficiale di Radio Talpa, www.radiotalpa.it, e sulle piattaforme digitali. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
2: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Rancen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

0: BFF con Eva e Evil e Lucy. Lucy alla regia.
1: Ciao.
0: E oggi abbiamo deciso di non parlare di un anno di impreciso, ma di preciso, ma della battaglia, dello scontro, della faida che era imperversava negli anni 80 quando noi eravamo alle scuole medie, ovvero Duran versus Spandau Ballet. Perché voi dovete sapere che per noi ragazze degli anni 80 queste boy band, che definite boy band erroneamente, erano un po' dei miti. Noi eravamo proprio completamente innamorate, sì, dei nostri beniamini, come è successo poi negli anni successivi con altre band. Però definire questi due gruppi delle boy band è un po' riduttivo. Mm-hmm. Allora andiamo per gradi. La canzone che abbiamo appena ascoltato era Wild Boys, siamo nel 1984, forse il maggior successo della mia band preferita, ovvero i Duran Duran. Questa trasmissione che state ascoltando, avevo appena detto che si chiama BFF, e va in onda, cara Lucy,
1: il venerdì alle ore 19 su www.radiotalpa.it e alla domenica alle ore 15 sempre su www.radiotalpa.it, il venerdì alle ore 23 su Radio Icaro e alla domenica sempre su Radio Icaro alle ore 21.
0: Esatto, allora noi siamo nel New Romantic Rock con questa super sfida. E da una parte abbiamo i Duran di Simon Le Bon, che sono dei signori musicisti, signori musicisti, tra cui spicca Nick Rhodes, e poi ovviamente c'era il bellissimo John Taylor, che io adoravo, Roger e Danny Taylor, ma non erano fratelli. Dall'altra parte gli Spandau Ballet, con una meravigliosa voce di Tony Hadley, accompagnato da bravissimi musicisti, tra cui il saxofonista Steve Norman, Martin Kemp, i due fratelli con Gary Kemp, sì, e John Keeble. Adesso dico due parole su Wild Boys e poi ti lascio la palla, certo, e poi andremo un pochettino a esaminare queste meravigliose storie dei nostri beniamini. Allora, la canzone Wild Boys, appunto, dell'84, ed è stata la canzone che ha promosso l'album dal vivo Arena, e l'unico inedito in studio del live Arena, ed è stato prodotto anche questa da Nile Rodgers, che abbiamo citato in una puntata precedente in cui c'era con noi Laura Lauril, ovvero la sorella di Lucy Lucille, che però mi pare di vedere comparire sulla porta anche oggi.
2: Ciao! Sto buona nell'angolo, sono nell'angolo.
0: La canzone, l'idea per questa canzone nacque dal regista Russell McCulkey, che voleva realizzare un lungometraggio basato sul romanzo Ragazzi Selvaggi di Burroughs. Adesso Lucia, tu a questa canzone, che è diciamo il cavallo di battaglia di Duran Duran, cosa mi rispondi? Io ero appassionata di Duran, ma tu invece degli Spandau.
1: Io ero appassionata soprattutto del sassofonista degli Spandau, meraviglioso, ed è bellissimo tuttora, perché io ancora li seguo, Steve Norman, mamma mia, mi batte forte il cuore. Allora io ti rispondo con Gold è tratto dall'album True, album di maggior successo del gruppo. Gold divenne uno dei singoli più venduto degli anni 80. L'album è fortemente influenzato dalla musica jazz, soul e rhythm and blues e raggiunse la prima posizione nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito. Tutte le canzoni sono state scritte da Gary Kemp, il fratello di Martin Kemp, il bassista. Martin Kemp è bassista e Gary chitarrista, tastierista, e compose tutti i brani del gruppo.
0: E allora Gold.
1: Ah, e poi scusa, anche attori, perché sia che Gary che Martin Kemp hanno fatto anche gli attori.

0: Chi ha vissuto gli anni 80 si ricorderà le scene di isteria collettiva ogni volta che comparivano sia Simon Le Bon che Tony Adrian in pubblico. Yes. Soltanto il successo di, da questo punto di vista, di Elvis e i Beatles era paragonabile. Sappiamo che appunto in Inghilterra ci sono sempre state queste band che si rivaleggiavano. Pensiamo già ai tempi dei Clash, Sex Pistols, oppure Beatles e Rolling Stones, per non parlare degli Oasis e Blur. Diciamo che anche un po' il mainstream, anche l'Inghilterra, dei giornalisti inglesi hanno sempre cercato di creare queste faide.
1: Sì, sono tremendi gli inglesi.
0: Esatto, Take That, is 17, se penso alle canzoni che ascoltava mia sorella. Diciamo che queste cose portavano anche un indotto economico molto importante, perché c'erano dei giornali, per citare appunto Cioè, non so se ve lo ricordate, che quando avevano una matriculatura pazzesca, quando regalavano il poster di Tony Adley o di Simon Le Bon o di John Taylor.
1: Ma te nella cameretta li avevi poster? Io ovunque. Aprivo gli armadi, poster nell'armadio, sopra il letto, sul muro, ovunque.
0: Assolutamente, io avevo John Taylor più che Simon Le Bon. E la canzone che vi ho fatto ascoltare adesso, diciamo che è la prima, per quanto mi riguarda, la prima che ho conosciuto, che è dell'81, Planet Earth. È tratta dall'album omonimo della band, che si chiama appunto Duran Duran, e il singolo che ha anticipato l'album. Si piazzò in 12ª posizione nella top 20 inglese. Divenne la più rappresentativa del New Romantic, in quanto la parola viene citata dal suo testo, che recita: "Some new romantic looking for the new sound TV". Alcuni nuovi romantici che cercano il suono della televisione. Ed è molto di un forte impatto. Tu invece con i Spandau hai un ritmo un pochino più soft.
1: Sì, sono un po' romantici. Allora, io ho scelto le canzoni tratte dall'album True. Però non voglio scegliere True, ma Communication, che è un po' più veloce. Però sì, le loro canzoni erano più romantiche. E quindi vi lancio Communication.

0: abbiamo salutato il nostro Harry Styles alla regia oggi.
1: Vero. Ciao Harry.
0: Ma chi è che fa questo meraviglioso lavoro di
2: Italia, Cucci, Ermenda?
0: And guests, perché oggi abbiamo appunto che la nostra Laura. Sorella Lucia, ciao Laura. Negli anni 80 tu, mentre noi ascoltavamo queste band, cercavi di dare anche dei suggerimenti un po' più colti, perché tu leggevi anche, quindi sapevi qualcosa in più di noi.
2: No, perché noi non leggevamo, no, analfabete,
0: noi leggevamo i giornalini,
2: cioè, dai su,
3: No, io più che altro devo dire, insieme alla Lucia parteggiavo un po' di più, anzi molto di più, per gli Spandau Ballet. E siccome io ho sempre avuto la passione del canto, avevamo l'abitudine la sera, quando ci ritiravamo nella nostra camera, di cantare, quindi cantavamo i nostri brani preferiti, e io non nascondo che la mia preferita era Through the Barricades, che spesso cantavo, piaceva un sacco.
2: E io non l'ho scelta.
3: Hai fatto bene.
2: Crudele.
3: Perché t'ho sfinito io a forza di cantare.
2: Ho detto no, basta.
0: Salutiamo anche la nostra Bona Tyler, qui con noi la nostra Meli.
3: Ciao Meli.
2: Bona Tyler rimarrà, guarda, bellissima nella storia.
0: Allora, abbiamo appena ascoltato Save a Prayer, questa meravigliosa ballad. Perché diciamo che tra la battaglia Duran-Spandau è sempre stato un po' un genere diverso, perché mentre Duran era un po' più ritmati, gli Spandau facevano queste ballate meravigliose, soft. Quando è uscita Save a Prayer c'è stata un po' una coltellata per gli Spandau, perché i Duran sono entrati a spada tratta nel mondo Spandau. È iniziata con Andy Taylor e Nick Rhodes, che hanno scelto gli accordi insieme. Poi è stata costruita attorno alla traccia del sequencer. Simon Le Bon ha scritto il testo della canzone mentre era in tour. Parlo di un incontro casuale tra due persone che si trasforma in avventure di una notte. E Simon Le Bon ha descritto il testo come realistico e non romantico. Il ritornello della canzone era basato sulla canzone Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Non so se mi stavo pensando in un'altra canzone del genere. Diciamo che i Duran Duran si sono formati da John Taylor e Nick Rhodes, che erano amicissimi fin da giovani, e poi il gruppo ha visto avvicendarsi diversi membri, però diciamo che la pianta stabile sono quelli in cui c'erano. La pianta stabile era fondata con Roger Taylor alla batteria, Andy Taylor alla chitarra, e per ultimo è venuto fuori Simon Le Bon, questa voce struggente e melanconica. Ma all'inizio, io me le ricordo, li ho conosciuti perché piacevano a te, Lucy, Duran Duran.
3: Madonna, te hai una memoria storica mostruosa. Io non mi ricordo per fortuna niente. Si vive molto meglio dimenticando praticamente tutto. Sì, io vivo in amnesia, e quindi lei che mi cantava, la sorella che mi cantava Through the Barricades, e non me lo ricordo. A me che piacevano i Duran e non me lo ricordo. Ma chissà io dove ero in quegli anni. Dove ero in quegli anni?
2: Dove eri, Lucy? Dove eri?
3: Ditemelo. Chi ero? Dove ero? Cos'ero?
0: Eri assolutamente...
3: Ero nel mio letto a sentire sempre la musica con le cuffiette, con gli occhi spalancati sui miei poster, a sognare, chissà cosa che sognavo, di diventare famosa, di sposare Tony... No, di sposarmi no, veramente. Di saltellare da un gruppo all'altro.
0: Prima hai detto che ti piaceva Steve Norman, e adesso poi sei passata a Tony.
3: Allora, a me piaceva un sacco di gente, se ti devo dire. Passavo da David Bowie a Steve Norman a Tony Hadley a Bruce Springsteen. Ah, wow, bello. Perché io sognavo di cantare, di ballare io su quel palco, non l'attrice di Friends. Cioè, diciamo che mi sbattevo da un gruppo all'altro.
1: Detta così,
3: suona benissimo.
0: Lancia la prossima.
3: Quindi cosa lancio? Lancio Lifeline. In the lifeline we walk in the lifeline. E niente, anche questo è tratto dall'album True. E quindi godetevi Lifeline.
0: Meraviglia.
3: Meravigliosa.

0: C'è anche la nostra Meli, la nostra tresta BFF con me, Lucy, e ci ricorda che nell'85 io la costrinsi a vedere un film su Duran Duran.
1: Terrificante.
0: Sposerò Simon Le Bon. E allora, e questa canzone è dedicata a lei perché appunto, is there something I should know? C'è qualcosa che devo sapere? Sì, che il film è quello che era, cara Meli.
2: Che poi l'anno scorso è stato che sono stati invitati a Sanremo e la Katia Follensa si è vestita da sposa. E ha ricordato il film appunto Sposerò Simon Le Bon.
0: È una canzone dell'83 inserita nella ristampa americana, il primo album del gruppo. Ha debuttato in cima alla classifica britannica e il video rappresentava clip a colori dei membri della band in camicia blu con cravatta bianca infilata nei pantaloni, intervallate immagini surreali in bianco e nero. I video per i Duran Duran sono molto importanti perché in quel periodo proprio c'era video music e videoclip. I videoclip, diciamo che con i Duran Duran hanno avuto uno stadio avanzato perché erano dei meravigliosi registi che glieli creavano. Yeah. Sam McCarthy, sempre lui, è stato uno dei video più popolari dell'83 su MTV. È più lungo il video della canzone perché ci sono diversi versi che sono stati modificati nella versione originale di 45 giri, perché negli anni 80 dovete sapere che noi ascoltavamo i dischi 45 giri,
2: certo,
0: che erano una cosa meravigliosa.
2: Bellini.
0: Lucia, a cosa mi rispondi? Con gli Spandau, cosa metti?
2: 1984, album Parade. È il quarto album del gruppo inglese, pubblicato dalla Chrysalis Records. Tanto le sbaglio tutte le pronunce. Eva, correggi pure. È reduci dal grande successo di True dell'anno precedente, con questo lavoro i cinque musicisti tentarono di consolidare le loro quotazioni discografiche e ci riuscirono. Allora, questo album io cosa prendo? Oddio, ce ne sono tante, però dai, scelgo A Fly For You. Questa è proprio una ballatona romanticona. È
1: una delle mie preferite,
2: sì, sinceramente. Proprio bella. E poi quanti erano fighi, madonna, ma erano fighi, con quei bei vestiti, con quei bei capelli. Ah, erano fighissimi. A Fly For You, Spandau Ballet.

0: I Duran Duran sono un gruppo musicale new wave e synth pop inglese che si è formato a Birmingham nel 78 e abbiamo detto appunto da John Taylor e Nick Rhodes. Hanno venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo fra album e singoli e piazzato oltre 20 singoli nella Billboard Hot 100, nonché una trentina nella Top 40 del Regno Unito. Tra i loro brani più noti c'è anche Angry Like the Wolf e Save a Prayer che abbiamo ascoltato prima, e poi ascolteremo anche View to a Kill. Furono anche pionieri nell'uso dei video, quello che volevo dire prima, perché i loro video musicali erano all'avanguardia e all'inizio degli anni 80 i video non fossero da tutti, non tutti realizzavano video musicali, e anche i documentari erano sullo stile new romantico. E tutto qualcosa, abbiamo degli ospiti in studio che perdono pezzi.
1: Io no, io sono ferma e buona qui.
2: Piovono polpette, piovono cellulari, credo.
0: Piovono cellulari. Abbiamo appena ascoltato un pezzo bellissimo che è dell'84 ed è Reflex, che è tratto dalle sì. Seven and the Ragged Tiger. E ricordo, io volevo anche parlare di un altro pezzo che purtroppo in una puntata precedente non abbiamo potuto ascoltare, che era Relax di Frankie's Goes to Hollywood.
2: Infatti guarda anche ma come si fa? Dai, come bisogna fare una puntata bis dell'84,
1: Sì,
2: segna, segna Eva, segna.
0: Allora, prima abbiamo citato, e lo citiamo spesso, Nile Rodgers degli Chic, perché
2: viene sempre fuori.
0: Aveva lavorato con Let's Dance di David Bowie, ma dovete sapere che anche per il remix di questo pezzo The Reflex c'era la sua mano.
2: Diciamo, ma non ci credo, ma era dappertutto sto...
1: Dappertutto, veramente.
2: Ma guarda te, io non sono venuta a vederlo.
1: Dell'ubiquità, non sai cosa ti sei persa.
0: E questi erano i Duran Duran. Adesso torniamo, vota Simon, vota. Io sono per il vota Simon, vota Simon, vota Simon.
2: Vota Tony, vota Tony, vota Tony.
0: Per il vota Tony chi abbiamo?
2: Vota Tony. Highly Strong, sempre del 1984, tratto dall'album Parade. Allora, devo dire. Allora, sì, io sono pro Spandau Ballet, però in effetti Duran... li ho rivalutati, sono bravi, hanno continuato a suonare, e invece gli Spandau Ballet si sono sciolti, questo gruppo attivo dal 79 fino al 2019, e adesso Tony Hadley se la canta e se la suona da solo ovunque. In Italia viene spessissimo, l'ho visto anche 2 anni fa qui a Cattolica.
0: Ha rotolato per venire in Italia?
2: Non ha rotolato, cara, perché anche Simon non è che un panzotto, cavolo, l'anno scorso a Sanremo, dai, un tantino pietosino, dai.
0: Diciamo.
2: All'anima in bolsi, che solo noi ci imbolsiamo.
1: Tony, l'ho visto dal vivo insieme alla Lucia, devo dire
2: la
1: che
2: voce,
1: è bravissima,
2: la voce impeccabile,
1: non ha perso smalto per niente.
2: E poi lui beve il limoncello.
1: Gli
2: piace l'Italia, limoncello, whisky, e devo dire noi ce lo siamo goduti sotto la pioggia e lui tutto felice, limoncello, limoncello. E quindi io vi lancio Highly Strong.

0: E abbiamo ascoltato la mitica A View to a Kill dell'85, voci meravigliose quelle dei Duran Duran. Il 1985, dovete sapere che per i Duran Duran è stato un anno di rottura, perché diciamo che mentre il 9 febbraio hanno partecipato come super ospiti al Festival di Sanremo, e decisero poi di prendersi una pausa. John e Andy Taylor fondarono con Robert Palmer e Tony Thompson i Power Station. Vi ricordate Some Like It Hot,
1: sì,
0: Get It On?
1: Sì, sì.
0: Ecco, John Taylor era meraviglioso e poi poveretto ha avuto un declino di salute, diciamo così. E mentre gli altri Simon Le Bon e Nick Rhodes formarono gli Arcadia assieme a Roger Taylor, un gruppo un po' più sofisticato rispetto ai Power Station, ma meno d'impatto. E si riunirono però per la colonna sonora del film James Bond, agente 007 bersaglio mobile, con questa meravigliosa canzone View to a Kill, con un video veramente veramente divertente e stile spionistico ambientato sulla Tour Eiffel. Le Bon include il video conclude il video parafrasando una delle famose frasi di James Bond: Bon, I'm Simon Le Bond. In realtà forse dice Bon, Simon Le Bon.
2: Può essere.
0: Ecco, però la frase originale era the name's Bond, James Bond, quindi insomma dai, il battutone che ha fatto ridere tutti le fans in visibilio. Però diciamo che per riassumere un pochettino anche il rapporto Spandau-Duran, hanno fatto anche qualcosa di insieme, soprattutto qualche progetti benefici.
1: Sì.
0: E per portare la palla dal lato Duran, diciamo che la voce di Simon è un po' il pezzo che ha cantato Simon è un po' più lungo rispetto a quello di Tony. Votate Duran, è la mia ultima parola. Ti lascio la parola a te adesso.
1: A questo ricordo, Band-Aid.
0: Sì, Band-Aid, meravigliosa.
1: Ecco, Band-Aid, Do They Know It's Christmas. A fine 1984, un reportage della BBC portò all'attenzione pubblica la grave carestia che aveva colpito l'Etiopia tra il 1984 e il 1985. Il cantante irlandese Bob Geldof, vedendo il reportage, ne fu talmente colpito da decidere di produrre un disco i cui ricavati sarebbero stati impiegati per migliorare la situazione del paese africano. Contattò quindi Midge Ure del gruppo Ultravox ed insieme scrissero il brano Do They Know It's Christmas. A novembre Geldof apparve nello show radiofonico BBC Radio 1 dallo speaker Richard Skinner, ma invece di discutere del nuovo album, motivo per il quale era stato invitato, pubblicizzò l'idea del singolo di beneficenza, suscitando un grande interesse nei media. In breve tempo, Geldof ottenne la collaborazione di numerosi altri artisti, uniti sotto il nome collettivo di Band-Aid. Ed è una canzone stupenda che ancora cantiamo tutti i Natali, viene fuori. E appunto Simon Le Bon e Tony Hadley hanno partecipato, e è vero, Simon ha cantato di più, dai, bisogna essere sinceri. Questa non la possiamo però mettere, vero? No, non ci sta.
0: A meno che non c'è una delle tue, ma...
1: È già bella, io sono sempre qua delle rinunce, allora, io non rinuncio più.
3: Brava,
1: e quindi
3: Lucy,
1: io
3: brava.
1: Vi lancio How Many Lies del 1986, tratto dall'album Through the Barricades. È il quinto album in studio del gruppo inglese Spandau Ballet, e quindi How Many Lies, Spandau Ballet.

0: about?
1: Dalle bianche spiagge californiane alla riviera romagnola, da Malibu a Cattolica, quest'estate la musica è su Radio Talpa, ogni giorno, 24 ore al giorno. Radio Talpa, la radio di Cattolica, dal respiro internazionale. Ascoltaci su radiotalpa.it.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Bentrovati a questo secondo appuntamento di Arte Run Music sul canale ADMR Rock Web Radio. Sono Federica Calcagliandro e in questa puntata proveremo assieme ad esplorare il mondo straordinario di Banksy, artista di strada, pittore, attivista politico e regista inglese, la cui identità è rimasta a lungo oggetto di speculazioni. In un'intervista pubblicata nel 2003 sul quotidiano The Guardian, Banksy viene descritto come bianco, 28 anni, vestito trasandato, jeans, maglietta, un dente d'argento, catena d'argento e orecchino d'argento. Dopo aver iniziato l'attività artistica a 14 anni, viene espulso dalla scuola per finire anche in carcere per piccoli reati. L'attenzione maniacale nel mantenere il mistero intorno alla sua persona sono una conseguenza inevitabile del fatto che l'anonimato è vitale perché i graffiti sono illegali. Banksy inizia l'attività artistica alla fine degli anni Ottanta in qualità di membro del collettivo DBZ, insieme ad altri due artisti conosciuti come Kato e Tess. Il lavoro del collettivo fa parte della più ampia e fervida scena underground di Bristol. Le ipotesi più accreditate associano l'identità di Banksy a un fantomatico Robin Cunningham, nato nei pressi di Bristol nel 74, che pare abbia iniziato a utilizzare il nome di Robin Banks e successivamente Banksy. Per delineare la traiettoria identitaria di questo personaggio così misterioso, ci viene incontro proprio la musica, che scorrerà sempre parallela e interscambiabile con l'attività artistica di Banksy. All'inizio degli anni 90 a Bristol è operativa una ska band che si fa chiamare Mother Samosa. Il primo CD, licenziato nel 1993, e le due audiocassette che lo precedono hanno copertine disegnate da un certo Robin Cunningham.

La fama di Banksy aveva cominciato a diffondersi fra Bristol e Leicester a cavallo fra gli anni 80 e 90, attraverso le sue opere da strada satiriche accompagnate da epigrammi sovversivi e dove l'umorismo oscuro si combina con i graffiti, eseguiti da prima a mano libera, poi con la caratteristica tecnica dello stencil, appresa e mutuata dal graffitista francese Black Leroy. Il lavoro di Banksy si sviluppa nella scena underground di Bristol, dove è comune la stretta collaborazione tra artisti di strada e musicisti. Proprio l'artista inglese afferma di ispirarsi a 3D, noto graffitaro e fondatore del gruppo musicale dei Massive Attack, a cui lo stesso Banksy si sospetta abbia aderito come musicista. Le opere di Banksy vengono realizzate su superfici pubbliche, come muri, ponti, carrozze di treni e installazioni autocostruite. Le stesse installazioni venivano poi messe in vendita, spesso anche rimuovendo il muro o le superfici su cui erano dipinte. Gran parte del suo lavoro può essere pertanto classificato come arte a tempo. La relazione fra musica e graffito, insieme al collegamento fra Banksy e Robin Cunningham, trova altre tracce nel progetto Vibronix. Si tratta di un gruppo dub di Leicester, il cui frontman, Steve Gibbs, alias Stevie Vibronix, in una intervista racconta una storia, secondo la quale, tra la metà e la fine degli anni 90, un artista chiamato Robin progettò il logo dei Vibronix e che

Dopo queste opere grafiche rilasciate col nome di Robbie Cunningham, a partire dal 1998 o 99, è certa l'apparizione di Banksy sulla scena musicale londinese, dove, oltre all'arte di strada, si cimenta nella realizzazione di copertine per numerosi artisti. Per il suo lavoro di strada, a partire dal 2000, Banksy inizia a utilizzare la tecnica dello stencil, ideata dal graffitista francese Black Leroy e che garantiva la realizzazione di graffiti in tempi molto più contenuti. Sfuggire ogni volta alla polizia, nascondendosi nei modi più avventurosi e naif, stava diventando complicato e pericoloso.

anche per i temi trattati nei suoi lavori. Le immagini sorprendenti e divertenti, combinate a slogan, lanciano messaggi antimilitaristi e anticapitalisti. Le opere colpiscono per i personaggi variegati, che includono topi, scimmie, poliziotti, soldati, bambini e anziani. Il primo grande murales accreditato a Banksy è stato The Middle West, realizzato nel 1997, per coprire la pubblicità di un ex ufficio di avvocati a Bristol. Esso raffigurava un orsacchiotto impegnato nel lanciare una bomba Molotov contro tre poliziotti antisommossa. Ma è solo dopo il trasferimento a Londra che i lavori di Banksy cominciano a fare veramente rumore. Leopard and Barcord, Bomb Hugger, Love is in the Air sono tutte opere del 2002 che finiscono nella sua prima mostra ufficiale, allestita a Los Angeles presso la Galleria 33 e un terzo. In quello stesso periodo Banksy lavora assiduamente alla progettazione grafica per musicisti di varia estrazione, con prevalenza hip hop, legandosi a etichette specializzate come Wall of Sound Record e la sua controllata Ultimate Dilemma. Nel 2000 è rimasta famosa la copertina di un album di autori vari, Will of You, Soul of Us, basata sull'opera I Lanciatori di Fiori, altrettanto famoso graffito realizzato dall'artista inglese in Israele.

All'inizio degli anni 2000, la fama di Banksy raggiunge dimensioni planetarie. Insieme a Shepard Fairey, D-Mott ed altri artisti, crea opere per una mostra semi-permanente a Sydney, in Australia. All'inaugurazione partecipano migliaia di persone, venute a vedere il graffito più grande mai realizzato dall'artista inglese, 2,5 x 9 metri. Nel 2003 viene organizzato a Londra Turf War, evento in cui le opere sono dipinte su animali vivi. Maiali coi colori della polizia, pecore con strisce da carcerato, una mucca con il viso di Andy Warhol, ma anche un'immagine della regina, ritratta come una scimmia. La mostra, annunciata solo il giorno prima dell'inaugurazione, includeva anche classici dipinti ad olio vandalizzati, come lo Stagno delle Ninfe di Monet, adattato per includere detriti urbani, rifiuti e un carrello della spesa che galleggia nelle acque dello stagno. La notorietà di Banksy attira anche la curiosità di molte band pop rock di fama internazionali, per le quali viene chiamato a collaborare. Le copertine dei dischi diventano un modo prorompente per portare la sua arte nelle case e nei club, dove quella musica viene ascoltata. Il tratto distintivo delle cover è quello già visto sui muri in tante parti del mondo. Per Think Tank, disco del 2003 dell'inglese Blair, Banksy ritrae una coppia abbracciata con le teste coperte da scafandri da palombaro. Il disegno, forse la sua cover più conosciuta, è parte di una serie di opere divenute oggetto del desiderio di collezionisti e vendute a prezzi da capogiro. Lo studio per la copertina di Think Tank è stato battuto da Sotheby's alla cifra record di $516,000. La musica dell'album continua il progressivo distacco dei Blair dal Britpop dei primi dischi. Lo stile è caratterizzato dall'uso di campionamenti, loop ed effetti di musica elettronica, con accenti di trip hop, dub e musica africana. In perfetta sintonia col lavoro di Banksy, le tematiche maggiormente ricorrenti sono la pace, l'antimilitarismo, l'amore e l'estremismo politico.

La provocazione sovversiva di Banksy si manifesta assai di frequente con attività ai limiti della legalità, anche se attraversare quei limiti si trasfigura in un modo quasi innocente, persino glorioso per lo splendore e l'eccesso delle sue manifestazioni. Nel 2004 Banksy falsifica banconote da 10 sterline, sostituendo l'immagine della regina con quella della principessa Diana, cambiando il testo da Bank of England a Banksy of England. Nonostante la riproduzione delle banconote sia un reato, esse hanno avuto usi molteplici da parte dell'artista. La più eclatante è stata certamente la tiratura limitata di 50 poster firmati, contenenti 10 banconote non tagliate, prodotti e venduti per 100 sterline in una, per commemorare la morte della principessa Diana. Uno di questi poster è stato battuto all'asta nel 2007 dalla casa Bonhams di Londra per la cifra record di 24.000 sterline. Di stampo prettamente antimilitaristico sono l'opera Napalm, dove Banksy reinventa l'iconica fotografia di Nick Hutt, Terror of War, scattata nel 1972 dopo un terribile bombardamento dell'aviazione americana. Identico tema di fondo si trova nei graffiti presenti sul muro israeliano, costruito in Cisgiordania, di cui abbiamo citato l'opera Il lanciatore di fiori. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della povertà nel mondo, nel 2006 Banksy organizza a Los Angeles una mostra intitolata Barely Legal. L'installazione presenta un elefante vivo, dipinto con motivi floreali rosa e oro, con carta da prati dagli espliciti riferimenti tematici. Sulla scia delle provocazioni più spinte nel 2006, dopo l'uscita dell'album Paris, debutto di Paris Hilton, Banksy distribuisce 500 copie della sua versione dell'album in 50 negozi. L'operazione commerciale della Hilton era stata talmente surreale che l'artista di Bristol, insieme al DJ Danger Mouse, decisero di reinterpretarla a modo loro. Il produttore musicale remisse il disco e Banksy reinventa l'artwork. Il tutto assume i contorni di un'operazione metafisica, mettendo alla berlina lo stile posticcio e vacuo della Hilton.

Nella seconda metà degli anni 2000, le opere realizzate da Banksy, per quanto sovversive e ai limiti della legalità, raggiunsero quotazioni stratosferiche, nettamente superiori alle stime fissate dalle maggiori case d'asta. Si parlò anche di effetto Banksy per indicare come l'interesse per l'arte di strada stesse crescendo sulla scia del successo commerciale ottenuto dall'artista di Bristol. Banksy, nonostante il successo, ha continuato a mantenere un certo distacco dal mondo delle case d'aste e dai mercanti d'arte. A un certo punto, sul suo sito web, apparve anche l'immagine di una scena all'interno di una casa d'aste. Mentre alcune persone fanno offerte per un'opera, una didascalia sentenzia: "Non posso credere che voi idioti compriate davvero questa merda". L'attenzione intorno al lavoro di Banksy ha comunque sempre vissuto di grandi contraddizioni. Mentre da un lato veniva premiato come miglior artista britannico vivente, premio rifiutato per continuare a mantenere l'anonimato, dall'altro le sue opere venivano bandite da numerose autorità locali come atti di vandalismo e puntualmente rimosse, distrutte o ridipinte. Tanto più discordanti sono i pareri sull'opera di writer graffitaro, tanto più cresce la tensione e l'interesse intorno ad essa, rasentando anche punte di assurdità. Come quando i proprietari di una casa con un murale di Banksy dovettero vendere l'immobile attraverso una galleria d'arte dopo il fallimento delle offerte immobiliari, perché i potenziali acquirenti volevano rimuovere il murale. L'offerta fu battuta con la descrizione "murale con casa annessa". Nel 2009 un bel disegno di Banksy che riporta una squadriglia di elicotteri in assetto d'attacco viene utilizzato per la copertina di Flat Beat, EP a tiratura limitata di Dirty Funker. Il DJ inglese è un produttore di un mix fra house progressivo e oscura poesia tribale e si era già servito di opere di Banksy in alcune precedenti produzioni discografiche.

Nel 2010 Banksy produce e realizza Exit Through the Gift Shop, film documentario basato in parte sulla sua vita e sulle sue opere. Nel film, diretto con l'aiuto di Shepard Fairey, si susseguono interviste a street artist di primo piano, come Invader e gli stessi Fairey e Banksy. Il tour mondiale di presentazione del film è accompagnato da happening avvenuti nelle diverse sedi di proiezione, con la creazione di numerose opere d'arte e strada da parte dell'artista inglese. Nel 2011 la pellicola è stata candidata persino al premio Oscar come miglior film documentario. In merito alla nomina, Banksy affermò: "Non condivido il concetto di cerimonia e premiazione, ma sono pronto a fare un'eccezione per quelli per cui sono nominato." L'affermazione in sé denuncia solo un'apparente riverenza verso i più comuni canoni estetici. Banksy ha infatti continuato a percorrere la sua strada, fatta di denunce sociali, battaglie sui diritti civili e sul clima, contro il fondamentalismo religioso e la guerra. Le sue opere mettono alla berlina le basi stesse del capitalismo e del mercato, incluso quello dell'arte, come quando organizzò l'autodistruzione dell'opera Ballon Girl, appena venduta all'asta da Sotheby's per 1 milione di sterline. Le opere di Banksy sono sparse ovunque, in zone di guerra come Palestina e Ucraina e nelle periferie più degradate. Le donazioni a favore dei senza tetto di New York, del servizio sanitario durante il periodo pandemico, a favore di Greenpeace e delle ONG che lavorano con i rifugiati, le testimonianze contro lo sfruttamento minorile e il commercio delle armi confermano il suo attivismo e l'indole filantropica. Quanto più Banksy si dimostra irriverente e sarcastico nei confronti della società, che reagisce con la contestazione, rimozione o demolizione delle opere, tanto egli viene riconosciuto nel mondo come uno degli artisti e intellettuali contemporanei più autorevoli e influenti. Anche per oggi è tutto. Federica Chicalcaliandro vi lascia una buona serata e vi dà appuntamento fra 15 giorni con Arte Random Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: short, sharp, shock, they don't do it again. Dig it, and we got offline, because I could give them a fraction of money if it went any difference of right and wrong here. I mean, good manners don't cost nothing, do they? Hey.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Jazz era ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: is the death. This is the death. This is the death. This is the death.
1: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
2: Little Joe never once gave it away.
1: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
2: Hey Joe, take a walk on the wild side.
3: Girls, watch out, watch out.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

c'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin', siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Livestream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old-timers park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie, che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, boot camp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie: il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi, il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue, perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley, che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire: questa musica è ancora viva e vive con noi. E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

0: E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai.
1: Love some train, on the love some track.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Ascoltate il silenzio che precede la voce. C'è un istante sospeso prima della prima nota in cui il tempo si piega e tutto diventa possibile. Il 30 luglio a Monbaroccio quel silenzio diventerà spazio sacro. Arriverà Leon Bill, The Soul Resurrection, e con lui una promessa che non si misura in applausi ma in risvegli. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa e insieme cercheremo di farvi entrare nell'atmosfera del Monbaroccio Soul Village. Venite con noi.

0: E allora, care amiche e cari amici, immaginate di entrare con noi in quel meraviglioso giardino di Palazzo del Monte, illuminato da lampioni bassi, le pietre antiche che conservano storie e passi e un microfono che aspetta come un altare. La voce di Leon non entrerà, ma penetrerà. È un baritono che porta con sé il respiro dei cori gospel di Jasper, Florida, la gravità delle radici afroamericane e la capacità di trasformare ogni parola in rito. Quando canta, il passato e il presente si toccano, la memoria diventa materia sonora e la pietra del borgo risuonerà come una cassa armonica che amplifica il cuore.
1: This song is dedicated to the memory of lives lost too soon in the

non è solo un invito a sentire, è un invito a partecipare. La sua musica chiede il silenzio necessario per ascoltare e la disponibilità a lasciarsi attraversare. Ci saranno momenti in cui la sezione fiati avvolgerà come un abbraccio caldo, l'organo Hammond batterà come un cuore antico e la ritmica creerà un tappeto su cui le storie potranno camminare. E ci saranno istanti in cui tutto si spoglia, solo Leon, il microfono, il respiro e la verità di una frase cantata che sembra una confessione.

Ascoltando Leon Bill, pensate ad una canzone che nasce da una ferita e diventa cura, a un brano che parla di lotta e si trasforma in redenzione. Questo è il repertorio che Leon porta con sé, originali che nascono dall'esperienza vissuta e riletture del grande songbook soul, che non suonano mai nostalgiche, ma necessarie. Ogni testo è una mappa, ogni melodia una strada che conduce a un luogo dove il pubblico non è spettatore, ma compagno di viaggio. Nel giardino del Palazzo del Monte la scena si trasformerà in chiesa laica, mani che si alzeranno, respiri che si sincronizzeranno e occhi che si incontreranno. Leon è narratore e guida con gesti misurati e uno sguardo che cerca l'ascoltatore. La band diventerà coro, il coro diventerà comunità e il giardino diventerà luogo di resurrezione sonora. Non si tratta di miracoli spettacolari, ma di qualcosa di più sottile e potente, la musica che ricuce, che unisce, che restituisce senso.

E allora venite con il cuore pronto a farsi attraversare, con la pazienza del silenzio e la voglia di essere toccati. Portate con voi chi amate, portate la curiosità e portate il rispetto per un rito che si compirà nella semplicità di una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Il 30 luglio a Monbaroccio dunque non sarà solo una serata, sarà una notte in cui il soul risveglia, in cui la pietra ascolta e in cui la comunità ritroverà la propria voce.

Ora credo che tutti quanti noi che abbiamo condiviso questo viaggio siamo davvero pronti per ascoltare le origini e la formazione di Leon Bill, che cresce tra le armonie del coro gospel della sua chiesa, dove la musica è preghiera e disciplina. Da lì la sua voce prende forma, un baritono che porta con sé la gravità delle radici afroamericane e la capacità di raccontare. Un artista che ha condiviso il palco con nomi storici del soul e del doo-wop, ha girato il mondo portando il classic soul su palchi grandi e piccoli e si è guadagnato il titolo di Soul Resurrection per la sua capacità di riaccendere emozioni autentiche nel pubblico. La voce di Leon richiama la profondità di Solomon Burke e la ruvidità passionale di Otis Redding. Ma non è una copia, è una sintesi personale che unisce controllo, graffio e una sincerità interpretativa rara. Predilige sonorità classiche, sezione fiati calda, organo Hammond, ritmica avvolgente, ma sa anche spogliare il brano fino al solo microfono e al respiro, creando momenti di intimità assoluta. Ogni canzone è raccontata come una confessione, con dinamiche che vanno dal sussurro al grido liberatorio. Il suo repertorio mescola brani originali e riletture del grande songbook Soul. I temi ricorrenti sono resilienza, redenzione, amore che salva e memoria collettiva. Le sue composizioni dunque nascono spesso da esperienze vissute, contesti diretti e melodie che restano impresse fin dal primo ascolto. E dal palco, Leon costruisce un dialogo diretto con il pubblico. Non c'è barriera, solo scambio emotivo. E allora prepariamoci il 30 luglio ad avere in quel giardino uno scambio emotivo con Leon Bill, perché lui sul palco è un narratore. Gesti misurati, sguardo che cerca l'ascoltatore, momenti in cui la band diventa coro e la sala si trasformerà ancora una volta in chiesa laica del soul. Un artista dunque che ha suonato con formazioni storiche e band moderne, portando il classic soul in contesti diversi senza tradirne l'essenza. A Monbaroccio arriverà con The Luca Giordano Band with Horns ed è la promessa di un set ricco di fiati, di groove, di intensità.

E adesso che siamo arrivati quasi al termine di questo speciale, vogliamo chiuderlo con un invito che suona quasi come un giuramento. Il 30 luglio, tra le pietre antiche di Monbaroccio, non andrete solo ad un concerto, andrete a un rito collettivo. E allora portate con voi il silenzio necessario per ascoltare la voglia di lasciarvi attraversare da una voce che non chiede nulla se non di essere accolta. Ve lo abbiamo ripetuto più volte, ma è così. Leon Bill non promette miracoli, ma restituisce qualcosa di più raro, la certezza che la musica davvero può ancora curare, unire e risvegliare. Segnate questa data, invitate i vostri amici e preparatevi a essere testimoni di una resurrezione sonora. E restate sintonizzati perché noi di Radio Talpa continueremo a parlarvi di questo Monbaroccio Soul Village per arrivare insieme a quella notte con il cuore già pronto a battere al ritmo del soul. Radio Talpa e il sottoscritto vi salutano e naturalmente vi aspettiamo tutti quanti a Monbaroccio.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Way Music. Migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

Agents of China, dal fortunato lavoro Teen Drum, uscito nel 1981, quinto lavoro del gruppo britannico ed ultimo in studio, prima dello scioglimento.

brano dei Devo, celebre gruppo da Akron, Ohio, formatosi nel 1972. Da loro quinto lavoro, Oh No, It's Devo, Peek-a-Boo.

Everything Counts, fortunato lavoro di Depeche Mode dal terzo album del gruppo britannico, sempre per la Mute Records, disco del 1983.

New Order, Age of Consent, dal bel lavoro del gruppo britannico Power, Corruption and Lies, secondo lavoro della band uscito nel 1983 per la Ladies du Crépus.

Alan Vega, Magdalena 82, dall'album uscito nel 1981 Collision Drive, interessante album per l'ex componente dei Suicide.

Joy Division con Heart and Soul, dal mitico secondo lavoro del gruppo di Manchester, pubblicato nel luglio del 1980 per la Factory Records. Due mesi dopo, la tragica dipartita del leader Ian Curtis.

0: Human League, Love Action, dall'album Dare, terzo lavoro del gruppo britannico, pubblicato dalla Virgin nel 1981.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti, un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
0: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover, versioni di brani musicali già interpretati e pubblicati in precedenza. Spesso queste versioni risultavano meglio interpretate delle originali. Un po' tutti gli artisti hanno iniziato la loro carriera interpretando brani composti da altri, per poi continuare con brani propri.

I Can Get No Satisfaction, resa in tal modo assume dei contorni inusitati. Jimmy Smith riesce con ispirazione ed intuito a rivoltare come un calzino il brano dei Rolling Stones, trasformandola in una cavalcata jazz funk imperniata sul suo Hammond. Ora Nick Cave.

Nick Cave incide nel 1986 un brano di Johnny Cash, The Singer, brano tratto dal suo terzo lavoro in studio, Kitchen Against the Bricks, una raccolta di classici della tradizione pop rock americana. E continuiamo col gruppo Nouvelle Vague,